Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Buongiorno bambini, come state?
1: È il vostro capitano che vi parla dal bastimento. 1, 2, 3 stella.
0: Oggi qui c'è un vento moderato di circa 11 nodi di velocità, ma dicono che arriverà l'ultimo freddo della stagione. Ma io mi incanto sempre ad osservare il mare con le sue onde. Sapete che ogni volta che vedo un'onda immagino che abbia un'anima, come se fosse viva. E immagino che la sua vita sia viaggiare, trasportare storie e cose.
1: E chissà quante volte l'onda si arrabbia vedendo tutta quella plastica in mare. Si arrabbia così tanto da diventare e trasformarsi tempesta.
0: Ma qui, sul bastimento, noi abbiamo cura del mare. Vero, cara ciurma? E oggi trasportiamo un bacio speciale direttamente per voi da un'onda del mare. Ecco, sta arrivando un bacio.

Cari bambini, è proprio così che cresce un fiore, con la cura per tutto ciò che c'è attorno a noi. Il nostro viaggio per oggi si ferma, ma proseguirà presto con nuove storie e canzoni. Salutiamo sul ponte di regia Natalia San Giorgi e tutta la ciurma che naviga con noi. Un bacio e un abbraccio speciale dal vostro capitano e amico Lorenzo. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Paolo Balestri e sono l'autore del libro L'Amo Carpa, la caffettiera che non voleva più fare il caffè, illustrato da Stefania Grassi e pubblicato da Voglino Editrice Didattica Attiva. Spesso mi chiedono come sia nata questa storia, e a volte me lo chiedo anch'io. In realtà, però, prima della storia, è nata L'Amo Carpa, quella vera. L'idea mi venne mentre guardavo un concerto di Renzo Avitable. A un certo punto lo vidi suonare una pentarpa napoletana, un piccolo strumento che teneva rivolto verso il pubblico mentre ne pizzicava le corde. Quell'immagine mi colpì. Già da tempo mi divertivo a recuperare vecchie caffettiere e a trasformarle in oggetti completamente diversi. E allora è lì che pensai, ma perché non provare a farne anche uno strumento musicale? Nacque così L'Amo Carpa, una vecchia caffettiera trasformata con le mie mani in un piccolo strumento a quattro corde. La storia invece quella arrivò qualche tempo dopo. Una sera come tanti ero seduto in cucina e aspettavo che il caffè venisse su. Davanti a me c'era la caffettiera sul fuoco e intorno alcune delle mie creazioni realizzate negli anni, trasformando vecchie caffettiere. C'era il Reyes, un lampadario fatto con due moca gemelle messe una di fronte all'altra. C'era Moca Time diventato un orologio e naturalmente c'era anche lei, L'Amo Carpa. Guardavo la caffettiera sul fuoco che stava facendo esattamente quello per cui era stata costruita e poi guardavo tutte le altre creazioni che invece avevano cambiato la loro vita. E a un certo punto mi sono fatto una domanda: ma se queste caffettiere potessero parlarsi tra loro, cosa si direbbero? È stato in quel momento che nella mia testa una semplice caffettiera ha cominciato a diventare un personaggio. L'ho immaginata con un desiderio, smettere di fare il caffè e provare a diventare qualcos'altro. Qualcosa che sembrava quasi impossibile, diventare uno strumento musicale. E così è nata la storia dell'Amo Carpa, un incontro tra favola e realtà, nato da una vecchia caffettiera realmente riciclata. Naturalmente però decidere di cambiare non significa riuscirci subito. E soprattutto c'è chi pensa che una caffettiera debba fare una cosa soltanto, il caffè. Nel suo viaggio incontra altri personaggi e attraverso questi incontri capisce che per trasformare un desiderio in qualcosa di reale non bastano la fantasia o un pizzico di coraggio, serve anche tanta tenacia. Ed è forse questa la parte dell'Amo Carpa alla quale sono più affezionato. Dietro una storia fantastica c'è qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. A volte possiamo provare a immaginare qualcosa di diverso, anche quando all'inizio sembra impossibile. Perché qualche volta anche una vecchia caffettiera, se crede davvero nel proprio sogno, può smettere di fare il caffè e cominciare a suonare. Io sono Paolo Balestri e questa è la storia della mia Amo Carpa.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

E ce l'abbiamo fatta! Buongiorno, buongiorno a tutti! Mercoledì 14 ottobre! Siamo arrivati e sono arrivati anche loro, i nostri amici Minions, come i nostri amici supereroi che ci sono venuti a salvare, perché da queste parti stava accadendo di tutto e non riuscivano a farmi parlare con voi! Buongiorno, buongiornini!

Siete pronti a fare festa da queste parti come ogni giorno dalle 7.30 alle 8.30? E questo è il buongiorno di Radio Kids. Sono Arianna e siamo in diretta anche su Rai Play Sound, quindi potete ascoltarci anche su Rai Play Sound. Potete riascoltare magari dei messaggi che avete perso, delle canzoni che vi piacciono particolarmente, per cantare, ballare e dare il via a quest'altra giornata, a questo nostro mercoledì insieme. Ma subito al 333 6690 818 arriva subito Lorenzo dalla provincia di Barcellona. Buenas dias, caro Lorenzo, che ci dice: fa ancora caldo. Eh beh sì, da quelle parti magari fa ancora caldo. Buongiorno Gianchi e Stefano, hai voglia di dire buongiorno, ciao, yay, yuhu. Niente, non mi sentivano neanche loro questa mattina. Ho come la sensazione, non so, di essere un po' invisibilina o che nessuno riesca a sentirmi. Invece adesso mi sentite, vero? Eccoci, buongiorno. Ancora al 333 6690 818 arrivano tanti saluti. Ciao, sono Nina, sono tornata. Evviva, è tornata Nina. Ci sei mancata, Nina. Non te ne andare mai più. Ciao Nina, buongiorno.

7:37 minuti, mi chiedevo e vorrei chiedervi: siete mai stati al cinema? Siete già stati al cinema? Ma vi ricordate il primo film che avete visto? È vero che il primo film non si scorda mai? Raccontatecelo al 333-6690-818. Sia il film che avete visto, magari il primo se ve lo ricordate, oppure un film che proprio vi è rimasto nel cuore. Nel frattempo, sapete che ci vuole? Proprio un caffè. Sì, ma mica un caffè dei grandi, eh! Noi abbiamo questo, il super caffè della Peppina. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti!

Ma perché, perché? Buongiorno Alessandro, buongiorno Davide, Alessandro e Davide, ci siete? Ehi! Ma perché? Allora, chissà che questo caffè non sia servito anche ai nostri Alessandro e Davide, che questa mattina sembra proprio che tutti a letto e non si vogliano alzare. Allora, c'è la mamma di Alessandro e Davide. Ciao mamma di Alessandro e Davide, che ci dice: ogni mattina Radio Kids apre le nostre giornate e ci aiuta ad alzarci, ma oggi sono ancora tutti a letto, mi aiutate? Speriamo che questo caffè abbia sortito il suo effetto, eh? Sveglia ragazzi, forza, fatevi sentire. Vi ricordate un film che avete visto e che vi è piaciuto particolarmente, vi è rimasto nel cuore, magari il vostro primo film al cinema? Intanto qualcuno avrà visto Il Re Leone e qui a darci la carica ci sono anche Timba e Timon, si chiamavano così, Pumba e Timon. Hakuna Matata.

Senza pensieri la tua vita sarà. 7:41 minuti, mercoledì 14 ottobre, questo è il buongiorno di Radio Kids. Siamo insieme tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:30, ma siamo anche su Rai Play Sound, quindi se vuoi non solo puoi ascoltarci in diretta, ma puoi anche riascoltare tutto il buongiorno di Radio Kids. Questa mattina ci stiamo chiedendo, c'è la festa del cinema a Roma, e allora vi chiedo, ma sarà vero che il primo film non si scorda mai? Cioè, voi vi ricordate la prima volta che siete andati al cinema? Com'è stata? Quali emozioni vi ha regalato? E che film avete visto? Qualcuno forse il Re Leone?

0: Matata, Hakuna Matata, e ci siete, qualcuno si è svegliato da quelle parti, qualcuno che proprio questa mattina non ce la faceva, in questo mercoledì a metà settimana diceva proprio no, questa mattina non ce la faccio, resto qui appiccicato al mio cuscino. E allora che vada il ritmo del mattino, cominciate a muovere, vai, un piedino, un altro, mano e si va. Arianna, come stai? Bene, devo dirti che devo dirvi che per me con voi è sempre una grande, grandissima festa da queste parti, quindi grazie per questa domanda mai scontata e sempre preziosa. Noi ci siamo sempre, anche se scriviamo poco. Gabriele, eccolo il nostro super Gabriele, ciao Gabri, da Gabriele da Fossano e suo papà Matteo, ciao papà Matteo, ben ritrovati, ma che gioia, un abbraccio fortissimissimo. Vabbè, fatevi sentire ogni tanto, che ci fa piacere, ciao. E si balla alle 7:43 del mattino qui al Buongiorno di Radio Kids insieme a tutti voi che arrivate al 333 66 90 818. Festa del cinema dalle parti di Roma e festa del cinema anche al Buongiorno di Radio Kids. Cioè, la prima volta che siete andati al cinema, ve la ricordate? Che emozioni accompagnavano quell'ingresso in sala, quello stare lì tutto al buio, schermone gigante, magari avevate anche qualcosa da sgranocchiare, e vi ricordate che film avete visto e com'è stato? Però anche se ancora non ci siete andati ma avete un film del cuore, raccontiamocelo questa mattina. Buongiorno Federico, ciao Arianna. Sì, dimmi, mi piace molto andare al cinema, bello, vero, bellissimo, perché ci sono poltrone comodissime, vero, e ricordo proprio l'ultimo cartone dei Minions. Ah, eccoti il caffè, grazie Fede, ci voleva proprio, grazie. Sai che io pure ho visto i Minions e l'ho visto con due miei amici, però eravamo al due miei amici che sono Bianca e Luca e io li adoro e ci siamo visti belli sul divano, però di casa, la pizzetta, sì, perché quando stai sul divano, no, diventa così. Trovarvi, siete tantissimi al 333 66 90 818, ed è bellissimo iniziare la mattina con voi facendo festa. Questa volta è una festa speciale perché vogliamo un po' festeggiare, celebrare, omaggiare i film che ci sono più piaciuti. Beh, qualcuno sicuramente avrà visto questo meraviglioso film, come dimenticarli? Allora Federico ci dice proprio i Minions, e ancora chi c'è? Buongiorno Radio Kids, buongiorno Martino Spettinato, buongiorno e buona colazione Marti. C'è una faccetta proprio un po' sonnolosa e Martino ci manda una foto stupenda, è sveglio Martino Spettinato, ma possiamo fare di meglio, ci dicono dalle tue parti. Il primo film al cinema è stato Encanto, ma tu sei un incanto, voi siete un incanto, ciao Marti, che bello trovarvi, che meraviglia che siete. E il film era proprio Encanto, e gli Aristogatti l'avete visto, qualcuno li ha visti, ciao, buongiorno per prima cosa, come stai? Spero bene Arianna, grazie Filippo di 7 anni, Isabella di 9 anni, Vittoria di 4 anni, siete fantastici. Intanto voglio ringraziare io voi, perché questa domanda è sempre preziosa, come stai? Non è mai scontata, e per me con voi davvero ogni giorno diventa una festa, quindi grazie. Ti volevamo ringraziare per l'energia che ci dai, e la mattina ce n'è bisogno, anche al papà, ciao papà di Filippo che ha 7 anni, di Isabella che ha 9 anni, di Vittoria che ha 4 anni. Ma grazie, bellissimo, siete voi che date energia a me, è uno scambio stupendo e magico. Allora, per noi il cinema è un luogo affascinante, è vero, è proprio un luogo affascinante. Uno dei primi film è stato Toy Story, bellissimo, e adesso arriva anche Toy Story, certo, adesso l'ascoltiamo insieme. Nel frattempo però arrivano anche tutti i jazzisti, i nostri Aristogatti. Ciao Filippo, ciao Isabella, ciao Vittoria, ciao papà.
1: Come il tango e il fostro
2: roppera cocò.
1: Se tu li senti suonar ti faranno ricordare
2: l'arca di Noè, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane, perché
2: hai voglia di ballare te più forte di te.
3: E che non può, vien anche tu, saprai com'è.
2: Che tutti quanti vogliono fare il jazz. La polka e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
2: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

tu. Ciao Arianna, tra i primi film che ho visto c'è Moon Egua, il guardiano della luna. Ciao Giorgia, che meraviglia, buongiorno a te, i tuoi cuori colorati. E che emozione avete provato quando siete stati al cinema? Ci avete detto che per voi è un luogo magico, ed è vero, molto affascinante e sicuramente insolito, no? E le poltrone sono comodissime, ci avete detto anche questo. E nel frattempo si fa jazz da queste parti con gli Aristogatti. Ciao, sono Ginevra da Treviso. Buongiorno Treviso e buongiorno Ginevra. E il mio primo film al cinema è stato Wish. Eccoli i vostri film. E ci raccontate, mi raccontate anche un po' che cosa avete provato, come è stato vedendo a entrare al cinema in quel luogo. Se ve lo ricordate, ditecelo. Una dedica a Valeria di papà e mamma. Una dedica, cara Valeria, da parte del tuo papà e della tua mamma, ma che meraviglia, buongiorno, anche in dedica. Valeria, sei contenta?

tutti quanti vogliono fare il jazz insieme agli Aristogatti. Fatemi salutare anche il nostro super Mattia, che ci dice: sono il vostro Mattia che vi scrive ogni giorno, e qui c'è una dedica che sta per partire, quindi tra pochissimo caro papà di Mattia, c'è una meravigliosa dedica per te, perché il tuo Mattia dice: vorrei dedicare al mio papà Andrea la canzone Sei una favola, perché il mio papà è davvero una favola. Wow, che dedica, caro papà Andrea, che giornata che inizia davvero con una super dedica per te da parte del tuo Mattia. Bellissima, arriva anche questa canzone tra pochissimo, caro il nostro Mattia, eccola che arriva anche questa da un film, il film è Ballerina. Abbiamo un po' di canzoni che si stanno accumulando, un po' di canzoni, per cui adesso però le ascoltiamo tutte. Allora, la tua prima volta al cinema, ma tu te la ricordi? Ma che emozioni avevi? Com'era stare lì a entrare, la sala buia, lo schermo grandissimo, le poltrone? Beh, ce lo state raccontando al 333-6690-818. Buongiorno Arianna, buongiorno Esmeralda, buongiorno a te. E la nostra Esmeralda ci dice: il mio primo film al cinema è stato Vaiana 2, mi sono emozionata tantissimo. Forse, aspetta, prima in realtà avevo Zootropolis 2, ah, che bello Zootropolis, ma ero troppo piccola forse, quindi considero il primo Vaiana 2. Un abbraccione a tutti, baciotti a te, cara la nostra Esmeralda, che appunto ci dice che era che si è emozionata tantissimo, perché la magia del cinema è anche questa, no? Ma forse, io non lo so voi, ma io mi emoziono già solo entrando al cinema, ancora prima, no, di vedere proprio il film, e già proprio è bellissimo ritrovarsi lì con tantissime persone. Poi non so se ogni tanto siete stati con qualche, magari anche amico, amica, e quindi avete condiviso solo con gli occhi, perché non è che si può parlare, se no cominciano a dire shh, shh, shh, silenzio, e quindi bisogna essere un po' buonini, però voi volete per forza condividere, quindi insomma con gli occhi vi guardate, vi sorridete, a volte scappa anche un po' di gran ridarella. Ciao Esmeralda, buongiorno da Ada ed Emre. Buongiorno Ada, buongiorno Emre. Il nostro film preferito è stato quello di Super Mario con tantissimi popcorn. Giusto, mancavano effettivamente i popcorn. E avete ragione, scusate, dove sono i popcorn? Non si può non stare lì e non smangiucchiare un po' di popcorn. Grazie Ada, grazie Demre, e arriva anche Super Mario,

Maglia rossa e buffa tuta blu è proprio Super Mario. Mi piace, ci riascolteremo anche un po' dei vostri personaggi, dei vostri film preferiti. Buongiorno Arianna, come stai? Bene Stella, molto molto bene con tutti voi e tutte voi, e spero che anche tu e tutti buongiorini e buongiorine stiate davvero molto molto bene e in festa, perché da queste parti, dalle 7.30 alle 8.30 è una super festa ogni giorno, anche un mercoledì 14 ottobre 2026 alle 7.53. Stella cara, di 6 anni, da Roma, ci dice la nostra Stella: il primo film che ho visto è Mano d'opera al Cinema dei Piccoli a Roma. Bellissimo il Cinema dei Piccoli a Roma con mamma e papà. Bello, bellissimo, bella questa cosa, no, di ricordarci un pochino com'è stata entrare nel cinema e insomma vedere i nostri film, il nostro primo film, se ve lo ricordate, però magari anche un film che avete particolarmente a cuore. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova. Eccolo il nostro super Jacopo da Padova che ci dice: il film che ho visto al cinema e mi è piaciuto di più è stato L'albero di molto lontano. Ah, aspetta, racconta che è al cinema da poco e lo consiglio a tutti. Grazie, quindi il nostro Jacopo da Padova ci consiglia questo film che si intitola L'albero di molto lontano. Allora, lo consiglio a tutti, anche a chi non crede alla magia. Perché? No, spoiler. Ah, no spoiler, ok, va bene. Allora, non spoileriamo, però insomma, anche se non crede alla magia, il nostro Jacopo ci consiglia questo super film, 50 cornetti e 50 bracci. Per chi li vuole? Io, sicuramente io li voglio. Grazie Jacopo. Ah, beh, si resta al cinema, si resta al cinema con un amico in me, Toy Story. Eccolo.

0: amico e me.
1: C'è un vero amico in me, cari buongiornini, care buongiornine del mio corazon. Le 7:56 minuti di questo mercoledì 14 ottobre e noi ci stiamo raccontando il nostro film preferito, un film che abbiamo particolarmente amato e magari la prima volta che siete andati al cinema. Com'è stata per voi? Cosa avete provato? Che emozioni, sensazioni vi ha regalato? E si resta al cinema, da queste parti è il 333-6690-818, è tutto per voi. Ciao Arianna, siamo Celeste e Carlo, buongiorno Celeste, buongiorno Carlo. I nostri primi film al cinema sono stati Encanto e Inside Out, bello Inside Out, bellissimo. Ciao Celeste, ciao Carlo.

Zu, ci arrivano, sono Nicola da Cagliari. Buongiorno Nicola, ciao. Il mio primo film al cinema l'ho visto a 4 anni ed era un film dei Minions, sì, esattamente, proprio dei Minions. Ciao Nicola, grazie. Abbiamo iniziato la nostra mattinata proprio con una canzone dei Minions. Adesso c'è Zu, che è un'altra canzone di un film, e ne arriveranno altre tantissime. Ciao Arianna, sono Jacopo da Cagliari. Buongiorno al nostro Jacopo da Cagliari, che ci dice: il mio primo film al cinema è stato i Minions. Beh, devo dire che vi siete subito, no, divertiti con i Minions, con una lingua tutta loro, no, che non esiste, ma che comunque ci diverte, comunque ci coinvolge lo stesso. Pensate che magia, no? Incredibile. Parlano una lingua che nessuno sa al mondo, eppure siamo tutti quanti divertiti dai nostri amici Minions. Ma il mio preferito, ci dice Jacopo da Cagliari, rimane il cartone della Carica dei 101. Stupenda la Carica dei 101. Grazie Jacopo, buona giornata. Grazie anche per tutti questi cornetti dolcetti. Grazie, gnammi gnammi.

0: resistete e ballate, ballate anche voi al ritmo del buongiorno di Radio Kids alle 7.59 del mattino di questo nostro mercoledì 14 ottobre. Si va al cinema da queste parti? Sì, sì, noi riusciamo a fare, a compiere queste magie, quindi andiamo al cinema anche, anche a quest'ora. A Roma c'è la festa del cinema, quindi un bellissimo cinema in festa che si omaggia e celebra, e anche noi lo vogliamo fare qui al Buongiorno di Radio Kids. Qual è la prima volta, te la ricordi, che sei entrato dentro un cinema? Che film hai visto? Ma anche che emozione hai provato? Che sensazione ti ha dato quella sala grande grande con le poltrone? E poi applausi, applausi anche, magari qualche volta alla fine del film c'è qualcuno che applaude, no? Perché è talmente coinvolgente, emozionante, che poi alla fine tutti insieme, ma sì, grande applauso. E quindi che emozione avete provato? E la nostra Febe arriva. Ciao Febe, buongiorno, la nostra super Febe, che ci dice: il primo film che ho visto è stato Frozen 2. Wow, bello. Però torniamo alle 8 precise, precise, puntualissimi, con questa canzone.
1: Quanta luce hai, una stella tu sarai.
0: Tu sei una favola, è il nostro Mattia che ci scrive ogni giorno e che vuole dedicare al suo papà Andrea. Vorrei dedicare al mio papà Andrea la canzone Sei una favola, perché il mio papà è davvero una favola. Papà Andrea, fortunello che sei. Ciao Mattia.

Le 8 e 3 minuti, ciao da Futura, buongiorno Futura, ciao, buona giornata. Il primo film al cinema, Il robot selvaggio. Papà dice molto bello ed emozionante. La mamma ovviamente ha pianto. Evviva le emozioni! Ciao Futura, ciao papà di Futura, ciao mamma di Futura.

333-6690-818 ci sta portando al cinema questa mattina. Lo stiamo festeggiando, celebrando, ricordando magari la prima volta che siete entrati dentro un cinema. Com'è stato per voi? Che emozioni, che sensazioni avete provato? E vi ricordate anche quale film avete visto? Raccontatecelo al 333-6690-818. Beh, qualcuno dei grandi questo film sì che l'ha visto, sì che se lo ricorderà e sì che non resisterà a cantare e ballare.

il mio primo film al cinema è Super Mario, ma quello che mi è piaciuto di più è stato Super Mario Galaxy, ed è la nostra Isabella di 4 anni. Ciao Isabella, ciao Super Isabella, grazie. Tu sei Super Isabella, ti è piaciuto Super Mario, ma ancora di più Super Mario Galaxy. Mwah. Ma buongiorno da Sofia Marina, 6 anni, da Morlupo. Buongiorno, buongiorno alla nostra super Sofia Marina, che bellissimo nome, 6 anni da Morlupo. Ci dice: il mio primo film al cinema è stato Stitch insieme a una mia amichetta e i nostri genitori. Bellissimo, grazie, grazie Sofia Marina. Posso dire, ci state dando anche tanti consigli stupendi e utilissimi per i prossimi film da vedere insieme. Grazie, ciao Sofì. Dennis, 4 anni, buongiorno! Super Dennis che ci dice: il film più bello che ho visto al cinema è Paw Patrol, Missione Dinosauri. Wow, che avventure ragazzi! Grande Dennis, grazie che sei arrivato al Buongiorno di Radio Kids e ci hai raccontato il primo film che hai visto. Ti sei emozionato? Mica vi sarete un po' impauriti anche? Ma noi impariamo sempre di più che tutte le emozioni sono preziose e noi ce le vogliamo tenere, vogliamo imparare a tenercele strette tutte, grazie a tutti voi.

need you, you, you. A te 7 minuti e questo è il buongiorno di Radio Kids, che questa mattina ci porta tutti al cinema, tutti e tutte al cinema. Quindi raccontateci la prima volta che siete entrati dentro un cinemone gigante, quello schermo, le poltroncine, il buio in sala. Com'è stato per voi? Che sensazioni, che emozioni avete provato? E c'è un film che vi è rimasto nel cuore? Buongiorno Arianna, come stai? Cara la nostra Maya, molto molto bene, con voi davvero sempre sempre in festa. Quindi grazie per la tua preziosa domanda, spero che anche tu stia bene, anche tu e tutte e tutti voi. E nel frattempo vi dedico questo applauso. Oh, tutto per voi, la nostra Maya ci dice: allora, volevo dirti che l'ultimo film che ho visto al cinema era Oceania 2 ed è diventato il mio cartone preferito, anche un po' emozionante, commovente, vero? Perché mi ha dato questa faccina con gli occhioni con qualche lacrimina che resta ancora lì però, eh? E possiamo avere, sì, allora la cerco, chissà se c'è, altrimenti se non la trovo, cara la mia Maya, me la segno e nei prossimi giorni sicuramente arriverà. Al buongiorno di Radio Kids. Qui nel frattempo arriva anche Shrek.

chi è? Ciuchino? Arrivano da queste parti. Grazie Federico per questi meravigliosi arcobaleni che hai mandato, che illumineranno le nostre e coloreranno la nostra giornata. Ciao Arianna, siamo Francesco e Alessandro da Arezzo. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno Alessandro da Arezzo. Da oggi ci chiameremo Chip Chop. Oh, che meraviglia! Ciao Chip Chop, belli Chip Chop. Come vi è venuta stamattina così? No, oggi ci chiameremo Chip Chop. E allora, cari signore e signori, al buongiorno di Radio Kids ci sono anche Chip Chop. Noi siamo felicissimi di trovarvi. Allora, Paw Patrol è stato il primo film che abbiamo visto. Io ci provo, spero di trovarlo subito. I believe. E si va al cinema e continuiamo a stare al cinema ed ecco i Paw Patrol.

Patrol. Vai, Paw Patrol! Sono arrivati anche i Paw Patrol. Naturalmente ho sbagliato tutti gli accenti da sempre dei Paw Patrol e adesso l'ho imparato, ma lo risbaglierò, perdonatemi già. È alle 8:10, c'è qualcuno che ci dice al 333-6690-818. Sono Ludovica, ciao Ludo, buongiorno! La nostra Ludovica da Roma ci dice il mio film del cuore è K-Pop Demon Hunter. E allora che arrivi! La colonna sonora di K-Pop Demon Hunter, devo dire che poi oltretutto è la canzone che abbiamo più ascoltato e cantato l'anno scorso, non la smettevamo più di cantare e ballare Golden. Ciao Ludo!

po' il turbo, perché al 333-6690-88 arrivano tantissimi messaggi e allora voglio leggerli tutti. Ciao Vittoria, buongiorno, la nostra super Vittoria da Roma, che ci dice: la prima volta che sono andata al cinema ho visto Super Mario e mi ci ha portato il mio papà, e mi sembra che tu ne sia stata felicissima, cara Vittoria. Evviva il cinema, evviva voi, evviva i film che ci sono rimasti nel cuore. Qual è il tuo? 333-6690-88.

E arriva al 333-6690-818 Elena da Milano. Buongiorno alla nostra super Elena, che ci dice: uno dei film che mi piace tanto è Il Regno di Gaol. E sono Elena da Milano, grazie. Il Regno di Gaol, perché mi hai mandato anche un quadro, posso dire, con tanti tanti simboli dell'autunno, meraviglie per partire, andare, bellissimo bellissimo. Quindi grazie alla nostra super Elena.

Beh, Mary Poppins, un altro film bellissimo che abbiamo amato in tanti e da queste parti al 333-6690-818. Oggi, oltre a fare una grande festa al cinema e ai film che abbiamo più amato, ci sono altre feste, giusto Tita? Buongiorno Tita! Tita oggi compie 4 anni, è vero Alessandro? Perché ciao, sono Alessandro ma mi chiamano Tita e quindi siete pronti? Siete pronte tutti e tutti, ovunque vi troviate, a fare gli auguri al nostro Tita, Alessandro, per i suoi 4 meravigliosi anni. Al mio 3, 1, 2, 3, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Tita, ciao, buon compleanno per i tuoi meravigliosi, fantastici, super 4 anni, buon compleanno da tutte e tutti noi, da tutto il Buongiorno di Radio Kids, evviva, evviva Alessandro, evviva Tita.

Galaxy 2. Stamattina siamo in ritardo, il mio fratellino Simone è ancora a casa e io sto volando a scuola con il mio papà. Ciao da Matteo. Oi Matteo, corri ragazzo laggiù, corri, buon vento a te e caro Matteo, buon vento al tuo papà e anche al tuo fratellino Simone. Forza, corri ragazzo laggiù, corri, recuperate questo ritardo. Siamo

0: conoscenza.
1: E c'è la nostra Alice che arriva. Ciao Alice, buongiorno Super Alice, che bello trovarti, che bello sentirti. E la nostra Alice ci dice: noi abbiamo visto così tanti film e così tanti film belli che non ci ricordiamo qual è il primo film che abbiamo visto, perché siete delle meraviglie. Evviva voi! Ciao Alice, saluta tutti, saluta tutte.

Dennis. Ciao Dennis, che ha 4 anni, che dice Masha non si arrende mai, mai, mai. E questo è il buongiorno di Radio Kids. Questa mattina stiamo omaggiando il cinema, lo stiamo un po' celebrando a modo nostro, cioè ricordandoci un po' il primo film che abbiamo visto, ma anche la prima volta che siamo entrati dentro un cinema. Che effetto vi ha fatto entrare lì? La sala buia, lo schermo gigante, quelle poltroncine comode, tutti gli altri intorno a noi, davanti. Com'è stato per voi? E c'è un film che vi è rimasto nel cuore? In molti di voi hanno citato Oceania, per cui ecco un po' di Oceania.

Ebbene sì, alle 8:22 arriva anche Rocky, per la gioia di grandi e piccini, forse di qualche grande in più, ma grazie a voi, che bello trovarvi e che gioia questo scambio, proprio una gioia del cuore. Quindi abbiamo anche questa super canzone che darà la carica a tutte e tutti.

E fatemi salutare alle 8:23 minuti di questa meravigliosa mattina insieme Rosa, ciao Rosa della terza B, e viva Rosa, e viva la terza B da Bologna. Ciao Rosa, ben arrivata, che bello trovarti, buongiorno di Radio Kids. E ciao Elia, buongiorno al nostro super Elia della prima A, che ci dice grazie per tutte le vostre canzoni. Ma grazie a te Elia, e grazie a voi per essere arrivati al buongiorno di Radio Kids, e viva voi!

E arriva anche il nostro Libero. Ciao Libero, buongiorno, che bello trovarti, il nostro super Libero da Terni con questo nome meraviglioso che ci dice: il mio film preferito è Interstellar. Bellissimo, bellissimo, grazie, grazie Libero, ciao, a prestissimo.

Buongiorno, siamo Mattias e Luna. Buongiorno Mattias, buongiorno Luna da Turate, e vorremmo fare tantissimi, tantissimi auguri alla nostra zia Fabiana che vive in Germania e dirle che le vogliamo tanto bene anche da 500 chilometri di distanza. Allora, cara, cara la zia Fabiana che vive a 500 chilometri di distanza, ma c'è un cuore enorme per te e tanti, tanti, tantissimi auguri da parte dei tuoi Mattias e Luna e naturalmente anche di tutti noi. Allora, vediamo se trovo la canzone che vogliono dedicarti. Vediamo, vediamo un attimo. Allora, se c'è la mettiamo subito. Comunque, quello che voglio... Non la trovo. Ci riprovo. Aspetta, eh. Però quello che vogliono dirti i tuoi Mattias e Luna è che sei fantastica, evviva, evviva, evviva la zia Fabiana che vive in Germania, ma pure a 500 chilometri di distanza il bene e l'amore arrivano velocissimi e sempre, sempre presenti. Un abbraccio forte a tutti e tre. Ancora, si cercavo questa canzone ma purtroppo non sono riuscita a trovarla, magari ce n'è un'altra che possiamo dedicarle qui al... Oh mamma mia, il buongiorno di Radio Kids, sono le 8 e 26 minuti, credo anche dalle vostre parti siano le 8 e 26 minuti, questo vuol dire che c'è pochissimo tempo ma tantissimi messaggi ancora al 333 66 90 818, per cui Arianna metti il turbo!

buongiorno, sono Anita da Gallarate. Buongiorno, buongiorno alla nostra Anita da Gallarate che ci dice oggi finalmente, dopo tante settimane, c'è anche la mia sorellina Lisa. Ciao Lisa, buongiorno, buongiorno Lisa. Il mio primo cartone al cinema è stato Lilo e Stitch, bellissimo Lilo e Stitch, stupendo. Sono andata con la mia cugina Nicole, lo zio Diego e Annalisa e io mi sono addormentata. Stupenda Anita, stupenda. Io ero tutta lì e io mi sono, immaginavo mille sensazioni di emozioni, io mi sono addormentata. Ci sta. Sono Petra di Vinovo, buongiorno Petra, ciao. Il mio film preferito è il Grinch, che guardo sempre anche quando non è Natale. È perché la magia di alcuni film è questa, no? Che sono film natalizi, però in realtà uno magari se li vuole rivedere anche a Ferragosto, anche d'estate, quando gli va, quando gli pare. Il Grinch, mamma mia, sì. È bello, bellissimo, dai, bellissima la sua trasformazione. E cara la mia Petra, invece, il film preferito della mia mamma è Sing 2. Ride e piange sempre guardandolo. Ridere e piangere è bellissimo insieme, no? Perché sono proprio tutte le emozioni che riusciamo a provare e contemporaneamente anche che il film riesce a regalarci essendo magico. Qui se la ridacchia tanto, la nostra Petra, cara mamma di Petra. Sing 2, grazie perché ci sono tantissimi suggerimenti per i nostri weekend, delle nostre seratine, adesso che è autunno, con la copertina possiamo vederci tutti i film che state nominando. Grazie Petra, ciao mamma di Petra, quanto ti capisco. Ride, piange sempre guardandolo, è così funziona, già.

0: È il nostro Alessandro Tita che oggi compie 4 anni. Ancora auguri, ancora buon compleanno. Dice: comunque a me piace tanto. Mamma, ho perso l'aereo.
1: Fuggendo poi con un agile scatto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto.
0: E poi al 333-6690-818 arriva la nostra Cecilia da Milano. Buongiorno, che ci dice: il primo film intero che ho visto è il Grinch. Eccolo che torna il Grinch, poi rivisto altre 1000 volte. Sì, anch'io l'ho visto 1000 volte, cara la nostra Cecilia, un abbraccio fortissimo.

0: fuggendo.
1: Lo so, sono le 8:31, ma ci sono ancora tanti messaggi al 333-6699-818, per cui metto il turbo e ve li leggo tutti. Nel frattempo salutiamo anche Occhi di Gatto. Buongiorno Arianna, come stai? Spero tutto bene. Grazie per questa domanda così preziosa, quindi grazie. Massimo da Perugia, e io sto molto bene, in festa con voi, e spero che anche tu stia molto bene. Allora, io e mamma non ricordiamo il primo, ecco qui. Sì, succede, non siete gli unici, perché magari uno ne ha visti talmente tanti e non se li ricorda, ma l'ultimo film che ho visto al cinema è stato Il ragazzo e l'airone. Buona giornata. Poi ci ripensa un attimo il nostro Super Massimo e dice: comunque i miei film preferiti in assoluto sono quelli della saga di Star Wars. E allora un pochino di Star Wars per tutte e tutti noi. Ciao Super Massimo!

E arriva Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno, grazie per questo messaggio bellissimo, pieno di disegnini, di immagini stupende, che ci dice: il mio film preferito è Oceania. Abbiamo ascoltato una canzone da Oceania perché in tanti di voi ci hanno detto proprio che era uno dei film che ha più amato, e Bing, poi Oceania perché è la mia principessa preferita, e Bing perché è tenero e dolce. Oh, che meraviglia, grazie Lucia, ti mando le castagne arrosto, grazie, che super regalo, me le mangerò tutte, che bontà, grazie Lucia, buona giornata, grazie per questo prezioso regalo. Quindi Oceania e Bing sono i tuoi film preferiti. Ancora ciao Libero, ancora un abbraccio forte. E poi chi c'è qui? Ciao Arianna, ti voglio raccontare una barzelletta. Allora, se qualcuno vuole raccontare una barzelletta, figuriamoci se io non sono pronta a raccontarla a voi. Allora, aspettate, perché io non sono tanto brava a raccontarle, cara la mia Delia, tu sarai sicuramente molto molto più brava. Allora, però ci provo. La barzelletta di Delia è questa: un aglio dice a un altro aglio: ti sei fatto male cadendo? Sì, aglio. Dai, ce l'ho fatta. Delia, che dici? Com'è andata? Molto divertente la tua barzelletta. Grazie, super Delia. Grazie, perché bello che finiamo ridendo e sorridendo qui questa nostra mattina insieme al Buongiorno di Radio Kids. Voglio dirvi, cosa importantissima, che io ci sono anche domani, ci troviamo anche domani qui al Buongiorno di Radio Kids, quindi non mancate. Ma volevo vedere anche, aspettate che c'è un messaggio da qualche altra parte. Ora lo trovo subito, immediatamente, eccolo qui. Vediamo, eccole, ho qui. E salutiamo anche tutte e tutti voi che siete arrivati con i vostri super messaggi bellissimi. Devo dire che oggi ci avete portato al cinema, ci avete fatto un po' sognare, ci avete regalato la magia di film che avete più amato e anche delle emozioni che avete provato andando al cinema. Vi salutiamo così, ci salutiamo con Star Wars, altro film che avete apprezzato, che apprezzate tutti film di Star Wars che vi piacciono tantissimo. Ci sentiamo domani mattina alle 7:30, precise, puntuali per un'altra super mega avventura del Buongiorno di Radio Kids. E adesso siate felici, divertitevi anche con la nostra super sigla. Il

0: si chiama Crud, viene da Kot, obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
0: Volevo chiederti una cosa, ma voi pupazzi andate a scuola?
1: Ma certo, facciamo l'asilo, poi le scuole elementari, le medie, le superiori e l'università.
0: Ah, proprio come noi allora?
1: Sì Armando, io ho finito ieri.
0: Appa, sei fresco di laurea, complimenti!
1: Beh, no, non proprio, io sono stato a scuola solo una decina di minuti.
0: 10 minuti?
1: Sì, adesso dovrei fare le scuole serali, eh. Almeno un'altra decina di minuti, insomma.
0: Vabbè, magari un giorno mi racconti meglio il sistema scolastico dei pupazzi,
1: Con molto piacere Armando, in 10 minuti e ce la caviamo.
2: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
3: Molto bene, molto bene! Messaggio ricevuto! Mio grande capo supremo Mor Tadel, il tuo umile suddito Crud del pianeta Kot non ti deluderà! Non ti deluderà! Tremate, terricoli! Tremate!
0: Ecco di nuovo quell'interferenza.
1: Già?
0: Il messaggio che riceve Crud per invadere la Terra e inquinarla.
1: Bisogna dire che il cattivone spaziale con questi messaggi del suo capo ha sempre da fare.
0: Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E mi sembra che questa volta però il messaggio fosse più chiaro.
1: Beh, se vuoi dopo potrei fartelo risentire, Armando. Ah. L'ho registrato e potrei ripulirlo dalle interferenze.
0: Ma certo, magari dopo potrebbe tornarci utile,
1: sì?
0: DJ. E intanto, che ne dici di una bella canzone?
1: Sono pronto! Eccola, Armando!

0: Chissà che cosa combinerà questa volta il nostro pupazzo extraterrestre.
1: Ti riferisci a Salsiccio?
2: Crud, mi chiamo Crud, ma quante volte ve lo devo dire? Ormai lo sanno anche i sassi.
1: Ecco, è tornato lo sciroccato cosmico.
2: Ehi tu, attenta a come parli.
0: Questa volta noi crediamo di sapere qual è la tua missione per inquinare la Terra.
2: Ah sì? Mm-hmm. E pensate di riuscire a fermarmi?
1: Svitato come sei, dovresti farcela da solo.
2: Parla, parla, parla. Tra poco non farei più lo spavaldo.
0: E come riuscirai a mettere in atto l'ordine che ti ha impartito il tuo capo Mortadel?
2: Questo lo scoprirete quando ormai per voi sarà troppo tardi. Accidenti, scusate, devo aver sforzato un po' mentre ridevo.
0: di che cosa dovremmo scusarti, Crud?
2: Beh, dai, lo avete sentito anche voi, no?
1: Riferisci a quella specie di suono dolce e melodioso, vero?
2: Sì, esatto, proprio così. Ora vado. Tremate, terricoli! Tornerò! Che figuraccia.
0: Andato. Ma ti sei accorto di Jay?
1: Sì.
0: Crud era molto imbarazzato. Mm-hmm. Probabilmente a causa di quel suono. Chissà che cos'era.
1: Lo so io, Armando. Quella era una puzzetta. Era il tipico suono delle puzzette dei pupazzi.
0: Davvero, DJ?
1: Giuro, sì, sì.
0: No, ma non sapevo che le vostre puzzette assomigliassero alla musica dell'arpa.
1: Beh, sinceramente non lo sapevo neanch'io, sino a che non me lo hai detto tu, Armando. Per me era solo il suono di una puzzetta.
0: Ecco perché era imbarazzato quel cattivone di Crud. Gli era scappata una puzzetta.
1: Sì, proprio così, una puzzetta spaziale, direi. Che ne dici di un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ, aspettando di capire se Crud riuscirà nel suo terribile piano per inquinare e invadere la Terra.

0: direi che non è successo nulla di grave.
1: Il piano di Crudo non ha funzionato.
2: Non è vero. Il mio piano ha funzionato perfettamente.
1: Ecco lo sbitato spaziale.
0: Com'è possibile che abbia funzionato perfettamente, Crud? Se fosse così, a quest'ora, la Terra sarebbe un posto completamente inquinato e desolato, pronto per l'invasione del pianeta Kot.
2: Giusto, Terricolo. Eppure io ho fatto quello che mi era stato ordinato dal messaggio ricevuto via radio.
1: Che cosa hai fatto esattamente, Crud?
2: Ah, ti spiego. Ho preso tutte le maestre, sì, gli insegnanti e i professori e li ho obbligati a fare lezioni di sera.
0: No, scusa, ma perché tutti gli insegnanti, le maestre, i professori avrebbero dovuto fare lezione di sera?
2: Non lo so, te lo ripeto, ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio. Provocare l'istruzione della sera.
1: Ai ai ai, mi sa che hai preso lucciole per lanterne, mio caro Pancetto.
2: Crud, mi chiamo Crud. E poi perché dici così, Terricolo?
1: Ti faccio risentire il messaggio del tuo capo senza interferenze, va bene?
2: Va bene, dai.
3: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
2: Maledizione! Ecco cosa dovevo fare! Ops!
1: Ehi, Salsiccio, hai fatto un'altra puzzetta?
2: Chi? Io? Ma no, che dite?
0: Devi dirci la verità, Crud, non c'è niente di male. Hai fatto una puzzetta?
2: Sì, l'ho fatta, è vero, non posso negarlo. Ed è anche molto profumata.
0: Già. Ma perché? Fai le puzzette profumate?
2: Sì. Noi del pianeta Kot facciamo puzzette profumatissime alla lavanda, al gelsomino, alle rose, al profumo di tiglio, di giglio, oppure al timo, basilico, rosmarino, origano.
1: Che meravigliosa varietà, amico, e riesci a farli a comando?
2: Ehi, voi due, smettetela! La prossima volta riuscirò a inquinare e invadere il vostro pianeta e allora non ci sarà nulla da ridere. Cioè, per voi, intendo, io sì, io posso ridere. Posso ridere? Vabbè, nel dubbio rido.
0: Se n'è andato.
1: Ma tornerà.
0: Temo proprio di sì. Però abbiamo scoperto un suo punto debole.
1: Fa le puzzette profumate?
0: Già. Però è curioso, DJ. Sì. Dunque, Crud vuole inquinare la Terra per preparare l'invasione del suo pianeta.
1: Sì.
0: Lui e i suoi abitanti si nutrono di spazzatura.
1: Respirano gas di scarico e bevono petrolio.
0: E poi scopriamo che fa puzzette profumate.
1: In sostanza è una sorta di riciclo ecologico.
0: Esatto. Beh, però è interessante, non trovi?
1: Sì, molto.
0: Bisogna dire che l'idea di prendere tutti gli insegnanti per fare le lezioni di sera non era male, eh?
1: Sai che mi sarebbe piaciuto partecipare, eh?
0: Giusto. Ma scusa, non eri tu che dovevi andare a scuola di sera per altri 10 minuti?
1: Dici che se mi sbrigo ce la faccio?
0: Corri, DJ!
1: E allora ciao, Armando, a dopo!
0: Ciao, DJ! Ciao! Chissà. Quale altra diavoleria combinerà quel cattivone di Crud? Lo dico sottovoce, sperando che non mi senta. Mi è proprio simpatico.
2: No, ho sentito! Io non voglio essere simpatico! Io voglio essere...

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppo.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Ciao a tutti e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Begede!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo! Tenetevi forte, grandi novità!
1: Wow. Che cosa?
2: Oggi ho messo in ordine la mia cameretta. Sì, ho preso un sacco di cose che non mi servono e via, tutte buttate.
0: Ma
2: ciao,
0: bravo Lallo, perché ogni tanto è importante fare ordine e eliminare quegli oggetti che magari non ci servono più. Però? Bisogna anche stare attenti.
2: A cosa, Armandissimo?
0: Beh, ad esempio a non gettare via qualcosa di utile che magari ci servirà in futuro.
2: Giusto, adesso che ci penso, ho buttato anche una vecchia lampada.
0: Ma dai.
1: Cosa? Una lampada?
0: E perché l'hai buttata, Lallo?
2: È perché Armando non la usavo più da milioni di anni.
1: E com'è fatta?
2: Allora, c'ha il manico, un coperchio, il beccuccio. Una volta era dorata, ma adesso è proprio arrugginita.
0: Forse vuoi dire arrugginita.
2: Appunto.
0: Che strano però, perché la descrizione di questa lampada mi fa venire in mente una fiaba. La fiaba di... La lampada di Aladino.
1: Oh no!
2: Non avrò mica buttato via una lampada magica. Oh, metapino!
0: No, aspetta Lallo, riflettiamoci un momento e magari ascoltiamoci una canzone proprio tratta da Aladdin.
3: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
4: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. E c'è chi aiuta, tu sai
3: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare.

0: un amico grande come me. E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E il nostro Lallo ci stava raccontando che ha fatto ordine nella sua cameretta e ha buttato via anche...
2: No, metapino!
0: No.
2: Ma buttato via la lampada magica, metapinissimo!
0: Aspetta, Lallo, non correre, non siamo sicuri che fosse proprio quella lampada.
1: Non hai mai provato a spregare? Garla, dovrebbe uscire il genio.
2: No,
0: facciamo così, ripercorriamo la fiaba anche per le nostre amiche e i nostri amici in ascolto. Magari raccontandola a Lallo verrà in mente qualche particolare utile.
2: Va bene.
0: Allora, un tempo, in un paese molto lontano, viveva Aladino, che era un giovane piuttosto povero. Un giorno Aladino incontrò uno straniero che lo portò in una valle lontana e gettò a terra della polvere rossa. Guarda, Aladino, ora la terra si aprirà. Tu dovrai calarti in un giardino sotterraneo dove troverai una lampada. Prendila e portala su. E in quel momento comparve una botola che si aprì lentamente.
2: Questo straniero è un tipo strano, eh?
1: Anche secondo me, non mi fido di lui.
0: Brava Lella, perché in realtà era un mago malvagio.
1: Paura.
0: E così Aladino scese nella grotta e si trovò in mezzo a un giardino incantato. Però, pensate, sugli alberi non crescevano mele o arance, ma pietre preziose come rubini, zaffiri, diamanti.
2: Sara, io preferisco le mele e le arance.
0: Anch'io.
1: E c'era anche la lampada.
0: Ma certo, però non aveva un aspetto tanto prezioso. Comunque, Aladino la prese e risalì verso la superficie, dove il mago lo aspettava.
3: Presto, dammi la lampada,
0: ordinò il mago. Ma Aladino, che non era per niente stupido, gli disse: prima voglio uscire di qui.
1: Brava Aladino, mi sembra giusto.
3: Come osi? Strillò il mago cattivo arrabbiato e richiuse la botola di scatto.
2: Oh, povera Aladino, è rimasto chiuso nella grotta. Beh, però puoi sempre accendere la lampada per avere un po' di luce.
0: Bravo Lallo, infatti ci prova. Sfrega la lampada e... appare il genio.
3: Padrone, sono il genio della lampada. Comanda, chiedimi quello che vuoi.
1: Ti prego, fammi uscire di qui.
0: E in un attimo il ragazzo si ritrovò a casa sua. Insomma, avete capito, il genio poteva esaudire ogni desiderio del suo padrone.
2: Che bellezza! Vorrei tanto anche un bel genio della lampada. Gli chiederei un vagone, anzi, una montagna di gelato, cioccolato, fragola.
0: Aspettate, perché non è tutto così semplice. Aladino all'inizio era felicissimo, diventò ricco e riuscì perfino a sposare la figlia del sultano, ma la fiaba non finisce qui.
1: Beh, scommetto che torna il mago malvagio.
0: Credo che tu non abbia tutti i torti, ma per scoprirlo ascoltiamo una bella canzone e poi tutti insieme per vedere come va a finire questa storia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella, Lallo, ma soprattutto vostra, voi che ci mandate tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E adesso, come promesso, raccontiamo la fine della fiaba. Come vi avevo detto, Aladino aveva trovato la lampada ed espresso i suoi desideri. E così era diventato ricco e aveva sposato la figlia del sultano. Ma un brutto giorno, proprio come aveva detto Lella, tornò il mago malvagio.
1: Ecco, lo sapevo. E quel cattivone cosa fa?
0: Riesce a rubare la lampada e diventa il padrone del genio.
2: No, non vale.
0: Tranquilli. Per fortuna, grazie all'aiuto della sua sposa, dopo molte peripezie, Aladino riesce a sconfiggere il mago e si riprende anche la lampada.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: E ora, a proposito di contentezza e di allegria, ascoltiamo uno dei messaggi che ci sono arrivati dai nostri piccoli amici.
3: Ciao, sono Matilde.
0: Ciao Matilde.
3: Voglio dirvi una barzelletta.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per un mango?
4: Non lo so.
3: Mango io. Ciao.
0: Ma grazie Matilde, è un gioco di parole divertentissimo, grazie. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, qualunque sia il vostro umore, mandateci i vostri messaggini, così magari ce lo raccontate, ci raccontate che cosa state pensando, cosa state vivendo, oppure se volete cantare una canzone, dirci un colmo, come ha fatto Matilde, una barzelletta, qualunque cosa, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, e allora, credo che sia il momento che tu vada a cercare la lampada, Lallo.
1: Mi sa di sì, Armandissimo. Voglio arrivare prima del camion della spazzolatura.
0: Ah, sì, ma ti sei pentito di averla buttata via?
2: Però non è detto che sia proprio una lampada magica.
1: Non importa, Lella, la sfregolerò per bene, ci provo, eh. Lampada magica, aspettami.
2: Vengo anch'io.
0: Chissà se il nostro Lallo, in compagnia di Lella, riuscirà a trovare davvero la lampada. Ma chissà soprattutto se è quella magica, quella di Aladino. In ogni caso, la nostra puntata finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che gioca e scherza insieme alla dolcissima Lella. Un ringraziamento allo spumeggiante Piero Marcelli, amico di Lallo. E grazie alla mia compagna di banco e scrittura, Lorenza Cingoli. E un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco, tre pteranodonti sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima, che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare.»
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.»
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino. Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse: «Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato».
2: «No, mamma!» rispose subito lui. «So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati».
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti. Pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito. Solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
0: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ci siete? Ci siete all'ascolto, bambini? Bene, perché noi siamo pronti! Pronti per un'altra grandissima puntata di...
1: Big Bang!
0: E allora ciao, bambini! Ciao, Lella!
2: Ciao, Armando!
0: Ciao, Lallo!
3: Armandissima!
0: Oh, che bello essere qui con voi! Allora, di che cosa parliamo in questa fantastica puntata?
2: Ma di solito ce lo dici tu, Armando!
0: È vero, ma oggi ce lo dirà Lallo!
2: Allora che succede nella puntata di oggi, Lallo?
3: Chiedete la mago Lallino che vede, prevede ogni destino.
2: Ci risiamo con questa storia.
0: Dai, Lallo, ormai l'abbiamo capito che sai vedere solo il futuro di personaggi famosi, magari delle fiabe, di cui si sa già tutto. E poi, insomma, l'abbiamo già detto, nessuno è davvero capace di prevedere il futuro e predire il destino.
3: Nessuno tranne Mago Lallino. E poi prevedo che il personaggio di oggi non sarà famoso per niente.
2: Oh. Sicuro?
3: Sicurissimo.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e poi vediamo se Mago Lallino avrà predetto il destino.

0: occhi di Lollo vedranno il futuro di una bella fanciulla che si sente tanto sola, triste e sperduta.
1: Quindi sai già chi è?
0: Non lo so, lo vedo.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè, vediamo se ci ha visto giusto. Ecco il telefono che squilla.
0: Rispondo io. Prata, sarà Bagolallino. E già vedo e prevedo il tuo destino.
3: Bagolallino, ciao. Mi avevi detto di chiamare a quest'ora, giusto?
0: Sì, l'ora è proprio quella che avevo previsto, sì, ma... dimmi come ti chiami, Cenerentola?
2: Come?
3: Cenerentola? L'hai appena detto.
0: Ed è visto? Conoscevo persino il suo nome. Che mago!
2: Ma dai, Lollo, tu l'avevi già sentita. La conosci e vi siete messi d'accordo.
3: In effetti, ci siamo sentiti neanche un'ora fa.
0: Cosa importa adesso? Ora importa solo che leggerò nel tuo destino. Povera fanciulla.
3: Oh, sì. Come fai a sapere che sono tanto povera?
0: Mago Lallino sa tutto.
2: Sì, certo. E scommetto che adesso Mago Lallino ci dirà tutto sul destino della povera Cenerentola.
0: Silenzio, Armando. Sì. Sarò io l'indovino,
2: sì,
0: qui.
2: Sì, va bene. Scusami, Mago, non volevo invadere il tuo campo.
0: Campo? Quale campo?
2: Il tuo campo, Lollo.
0: Armando, io non ho nessun campo. Sono un indovino, mica sono il contadino. Scusaci, povera ragazza. Allora, hai qualche domanda particolare da fare al Mago Lallino? Però attenta, più precise saranno le domande e meno si capiranno le risposte.
2: Già, chissà perché.
3: Allora ti faccio una domanda poco precisa. I miei sogni si avvereranno?
2: Ma come, Cenerentola? Ma certo che i tuoi sogni si avvereranno!
0: Ma certo che non si avvereranno!
2: Ma come non si avvereranno?
3: Oh no!
0: Non si avvereranno fino a quando non l'avrò detto io, perché sono io il mago. Allora, povera cara Cenerentola, per darti una risposta molto precisa,
2: ecco,
0: ho bisogno dell'aiuto di una canzone.
3: E quale?
0: Armando, gliela posso far sentire subito?
2: Ma certo, Mago Lallino, prevedo indovino.
0: Ecco, grazie. Cenerentola, tu aspetta in linea, ascoltala bene.

0: Ci sei ancora, Cenerentola? Pronto?
1: Sì, certo, mago dal nido. Ma dobbiamo sbrigarci, perché tra un po' quella strega della mia matrigna mi chiamerà per andare a spazzare, lavare, stirare, cucinare, pulire.
2: Va bene, dai.
0: Basta così, perché Mago Lallino è qui per dirti che molto presto cambierà il tuo destino.
1: Davvero? E come?
3: Vuoi vedere, Mago Lallino, che lo so prevedere anch'io?
4: Sì, pure io credo di saperlo.
0: Vabbè, ecco. Allora ditelo voi, che siete così bravi, ditelo.
3: Dai,
4: il suo destino cambierà quando incontrerà il principe.
3: Giusto.
0: Nah, risposta sbagliata.
3: Vabbè, perché il suo destino cambierà quando perderà la scarpetta.
0: Lo vedete che ne siete capaci di premeditare il futuro?
3: Premeditare, predire, Lallo, si dice predire.
1: Principe? Scarpetta? Ma di che cosa state parlando?
0: Lascia perdere, Cenerentola. Ascolta le parole di Mago Lallino. Hai sentito bene la canzone di prima?
1: Sì, certo, molto carina. Com'è che diceva? Magica Bula.
0: Esatto, Magica Bula. Sarà proprio la donna che canta quella canzone a cambiare il tuo destino. La tua fata madrina.
1: Davvero? Che bello! Ho una madrina! Basica bula, saca bula, bidibi bodibi, grazie Mago Lallino.
0: Figurati, la mia magia è niente in confronto a quella della tua madrina, vedrai. Ho un altro avvertimento da farti però,
1: Dimmi tutto, Mago Lallino.
0: Stai attenta ai tuoi piedi. Tienili sempre puliti, Cenerentola.
3: Certo.
0: Stai attenta, ma poi a non farli gonfiare, perché nei prossimi anni ti serviranno moltissimo.
3: Ecco.
1: Ho capito, i miei piedi avranno sicuramente a che fare con quella scarpetta che dicevate prima. Stai tranquillo, me li laverò 10 volte al giorno, se questo servirà a far avverare i miei desideri.
3: Ah, a proposito, Cenerentola, anch'io ti voglio dire una cosa. Ricordati che i sogni sono desideri nascosti in fondo al cuore.
1: È quello che dico sempre anch'io. Siete proprio bravi voi di Big Bang. Ora vado, che la matrigna mi chiama, ma sono felicissima di avervi conosciuto e non vi dimenticherò mai. Ciao, ciao, ciao!
3: Ciao!
4: Ciao,
3: ciao, Cenerentola! Ah, sapete che facciamo? Adesso dedichiamo a Cenerentola una canzone speciale per lei, va bene?
4: Benissimo!

0: canzone la conoscevo anch'io.
1: E il nostro mago Lallino non ha fatto altro che raccontare la favola di Cenerentola, che tutti conosciamo benissimo.
0: E meno male che non doveva essere un personaggio famoso.
2: Va bene, però ho reso tanto felice un'altra povera ragazza.
1: Sì, certo.
2: Scusa, in fondo a cosa servono maghi, fate, se non a fare più felice qualcuno,
0: È vero, Lalla ha ragione, però...
1: Però bisogna stare attenti, perché non bisogna essere troppo creduloni, sennò alla fine si rischia anche di venire presi in giro. Ma poi, avete sentito che buffa quella Cenerentola? Come parlava? Aveva la zeppola! Vabbè, era una Cenerentola un po' particolare. Va bene, allora bambini, ricordatevi che nessuno è in grado di leggere il futuro e cambiare il destino. Molto spesso questo è un burlone, un impostore.
0: Però rendere più bello il presente con il divertimento, quello sì che si può fare. Noi ci proviamo sempre, vero, qui a Big Bang?
2: Sì,
1: giusto.
2: Sì. Secondo me lo faremo anche domani.
1: Giusto. E Lallo, puoi prevedere qual è il numero di WhatsApp dove i nostri bambini possono scriverci e far sentire la loro voce?
3: Il numero di WhatsApp è 347-411-2726.
1: Scriveteci o lasciateci un messaggio con la vostra voce. Vi aspettiamo qui con la prossima puntata di...
0: Big Bang!

0: dove te ne vai?
1: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un
0: certo.
1: E...
0: Marie! Le baguette! Sbrigati avanti!

0: et la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai.

0: cum esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ma che bello, evviva! Siamo evviva qui! Siamo qui con Lallo!
2: Ciao!
1: Lella!
3: Ciao!
2: E armatissimo!
1: Per una nuova puntata di...
3: Big Bang!
1: Molto bene, pronti per cominciare?
2: Sì, sì, cominciamo subito, perché io sono occupatissimissimissimissimissimo, eh!
3: Cosa hai da fare di così importante, più importante di Big Bang, Lallo?
1: Giusto, non è molto carino che tu abbia altre cose da fare mentre siamo in trasmissione, eh?
2: Armando, è una cosa importantissima, io devo fare una gara, eh!
3: Una
2: gara?
3: Preparare.
1: Sì, ah, sì. Una gara?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma di che cosa? Battute tristi e noiose?
2: No.
1: Velocità a mangiare il gelato?
2: Sarebbe bella, ma non è quella.
3: Di chi dorme di più?
2: No, quelle sono tutte fatte, vinte, tutte... No, domani io devo fare una gara di...
1: Di?
2: Paroline!
1: Wow, sì. Che bello!
2: Paroline.
1: Ma che tipo di paroline?
2: Quelle paroline che si incrociano.
1: Ah, le parole incrociate.
2: Sì.
1: Ho capito, quelle che si mettono. Beh, è una cosa da grandicelli questa qui, eh?
2: Sì.
1: Sono quelle parole che si mettono nei quadratini, giusto?
2: Che si mettono nei quadratini e si incrociano tutte.
1: Ecco, ci sono i quadratini bianchi, i quadratini neri.
2: Quelli che vanno in su, quelli che vanno in giù.
1: Certo,
2: è difficile, eh?
1: Certo. E poi bisogna capire che cosa sono le definizioni. Cioè, c'è una frasetta che ti dice che cos'è quella parola.
2: Sì, e tu la devi indovinare.
3: Ah, e Lalle è davvero bravo a indovinare le parole.
1: Ah, bene, allora facciamo una cosa. Ci sentiamo una bella canzone e poi proviamo a giocare anche noi alle paroline incrociate con Lallo, va bene?
3: Ci sta!

0: Eccoci qua. E allora, dopo questa deliziosa canzoncina di primavera, proviamo a aiutare Lallo ad esercitarsi per la sua gara di domani dedicata alle paroline incrociate. Allora, siamo pronti, Lella?
1: Prontissima!
0: Allora, certo, però è difficile, per i bambini un po' più grandicelli,
2: Sì, sì, ma noi ce la faremo, Armando.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, dunque, vediamo un po'. Tu sei bravo in questo gioco, Lallo?
2: Sono bravissimo, Armando, sono bravissimo. Poi c'è un segreto,
1: Qual è il tuo segreto?
2: È un segretissimo, ve lo dico?
0: Certo!
2: Sì. Sicuri?
0: Dai!
2: Però non lo dovete svelare a nessuno,
0: Va bene. Qual è? Dai, il segreto di Lallo è?
2: Che io vado a caso.
0: A caso? cioè, praticamente dici le parole a caso, così, senza tirando a indovinare.
2: Sì, ma non lo dire troppo forte.
0: Va bene. Allora, però mi sembra divertente. Sì. Allora, la prima definizione, cioè la prima frasetta che spiega la parola che dobbiamo trovare è...
2: Corre sui binari.
0: Ah, beh, ecco. Semplice.
1: Torta.
0: Perché torta? La torta corre sui binari?
1: Corre sui binari quando uno ha tanta fame, te li immagini che corre direttamente nel tuo pancino.
0: Mamma mia.
2: Nel pancino corre, quello sì, ma sui binari no.
0: Ma no, no.
2: Secondo me è tappo.
0: Tappo?
2: Tappo.
0: Perché i tappi corrono sui binari?
2: Io ne vedo tantissimi, Armando.
0: Corrono sui binari?
2: Sì, i tappi delle bottiglie d'aranciata, del succo di biada. Sì, sono bellissimi.
0: Ma no.
2: Corrono sui binari, che è un piacere.
0: Ma no, dai, non è né la torta né il tappo. I bambini
2: sarà
0: a casa...
2: una torta col tappo, allora.
0: Ma no, i bambini a casa già lo sanno, sicuramente.
1: Il tram?
0: Il tram sì.
2: Anche la bici,
0: Il tram sì. Certo, il tram potrebbe essere, perché è in città, sui binari, però io credo che siano un altro tipo di binari.
1: Capito, abbiamo sbagliato di nuovo.
0: Temo di sì.
2: Affidiamoci al caso, Armando.
0: Vai con una parola a caso, Lallo.
2: Tutu, ciuf, ciuf, ciuf, treno.
0: Oh, giustissimo.
2: Hai visto, Armando, è il segreto.
0: Però va bene. Allora, scusami, a questo punto fermiamoci qui, perché è una fatica con te giocare alle paroline
2: ma
0: incrociate.
2: Ma io sto sudando, Armando.
0: Anche noi, anche se penso che i bambini a casa abbiano già indovinato. Però allora, a questo punto, visto che la parola era treno, ci ascoltiamo una bella canzone che si intitola Ciuf Ciuf the Train. Yuhu!

0: Ma era un po' che non la sentivamo, Molto bene. Bella, bella. Allora, dai che mi diverte un sacco questo gioco delle paroline incrociate di Lallo.
1: Bello, allora vi do un'altra definizione.
0: Allora, ecco. Allora, si chiamano definizioni. Sono,
1: quella.
0: Bravo, sono quelle frasettine, diciamolo ai bambini a casa, quelli più piccolini che magari non lo sanno, sono quelle frasette che servono per capire la parola che bisogna indovinare, che poi va scritta in quelle caselline, si può scrivere per si dice orizzontale, cioè come si scrive normalmente, oppure in verticale, che vuol dire che le letterine vanno dall'alto verso il basso, giusto Lallo?
1: A volte anche dal basso verso l'alto.
0: No, dal basso, non fare confusione.
1: A volte vanno anche storte, pure. E si inciampano.
0: Ecco. Chissà che paroline incrociate che fa Lallo. Va bene, dai, allora siamo pronti per un'altra definizione.
1: Bene, questa va dall'alto verso il basso. Attenzione.
0: Okay. Allora.
1: Si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti.
0: Ah, si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti. Che cosa può essere?
1: Anche quelli leggeri,
0: Anche quelli leggeri.
1: Sì. È
2: difficile.
0: È molto difficile.
2: Potrebbe essere.
0: Ma per esempio quando si va a scuola?
1: Sì. Non ho detto una cosa che inizia con la Z.
0: Con la Z. Sì. Tipo per esempio quando uno va a scuola, mette questa cosa sulla schiena e ci mette dentro i libri?
1: Esatto.
0: Oppure lo... ma ci sono anche quelli che lo trascinano con le rotelline?
1: Sì, sì.
2: Allora forse ho capito, posso dirla
0: sì,
2: io?
0: Sì, sì.
2: Ma è lo zainetto! Perché lo zainetto si mette sulle spalle per portare i pesi con i quaderni, giusto?
0: Giusto, giusto. Brava Lella. Bravissima.
1: Questa... Chissà che lo vince lei il concorso.
0: L'abbiamo indovinata subito, Era facile. Fanne un'altra. Dai
1: va
0: un'altra
1: bene.
0: Definizione.
1: Allora, si mette sul naso per vedere meglio.
0: Bene, vediamo un po'. Allora, questa si mette sul naso per vedere meglio. A me sembra facile, no Lella?
2: Potrebbe essere... cannocchiale.
1: Brava Lella.
0: Ma il cannocchiale non si mette sul naso, Lella.
1: Se uno ha un naso grosso come Armando, sì.
0: Sì, ma quello si mette davanti a un occhio solo, mentre tu hai detto sul naso. Quindi, Lella, deve essere una cosa che si mette sul nasino per tutte e due gli occhietti.
1: Gli occhietti,
0: quindi, sono gli occhietti.
2: Brava
1: Lella,
0: molto bene.
1: Questa si scriveva da sinistra verso destra.
0: Quindi era orizzontale, come dicono quelli bravi. E poi ci sono le caselline nere, giusto Lallo? Ecco.
1: Nelle caselline nere però non si deve scrivere.
0: Non si deve scrivere.
1: Perché sono nere, fa buio e le lettere si perdono.
0: Allora, noi facciamo finta che abbiamo incontrato una casellina nera. Ci fermiamo e ascoltiamo insieme una bella canzone. Va bene?
1: Sì, di quante lettere è Armando?
0: Allora, canzone C-A-N-Z-O-N-E. Dunque mi pare che siano 7.
1: Bello!

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, insomma, per tutti i bambini che si fossero messi all'ascolto solo adesso, ed è un vero peccato, noi abbiamo aiutato Lallo a risolvere alcune paroline incrociate perché domani ha una super gara.
1: Sì, ma lei è fortissima, mi sa che potrebbe vincerla lei la gara di domani.
0: Veramente.
2: Quasi, quasi partecipo anche io.
0: Ma dai, è una bellissima idea. A che ora è la gara, Lallo?
1: Allora, aspetta che guardo. Dunque, la gara di alle 11 di ieri.
0: Ma come alle 11 di ieri? Ma allora è già passata.
1: Armando, ho sbagliato il giorno.
2: Beh, dai, tanto ce ne saranno altre di gare, e la prossima volta partecipo anch'io, così.
1: Va bene, Lella, però basta che poi non ti dispiace se perdi, perché io sono fortissimo, vinco sempre.
0: Per forza, Lallo. E allora, bambini, scriveteci, mandateci un messaggino, oppure fate sentire la vostra voce al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra puntata di
3: Big Bang.

is a pretty snake. Dumbo, you see what I see?

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda. Pam pam.
1: I just made something unexpected. Something sharp. Something new.
2: Lisa. Odd.

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Ho rabbia.
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto da

Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

e bambini di ogni età anagrafica, fate il vostro ingresso nel magico mondo del divertimento. Il carrozzone musicale di DJ è pronto a levare le ancore per portarvi chissà dove, e tra pochissimo presente, passato e futuro si mescoleranno fino a non farvici capire più niente. Pigiama Party, si parte!

Il sogno di molti teenagers è quello di mettere su un gruppo musicale proprio come i nostri Velvet al tempo. Scrissero addirittura una canzone intorno a questo tema. Boy band, tutta per voi!

Ecco, il fiato ripreso prima, adesso scordatevelo. All About That Bass vi farà danzare di brutto.

E con questa Nero Bali, la nostra Elodie e Michele Bravi ci faranno danzare, come no, come tutti gli altri fino adesso, d'altro canto, pigiama party.

Ci cascano tutti, lo so, ma non è finita! Grazie anche oggi per questa bellissima puntata, ragazzi. Ci si sente presto e aspetto sempre i vostri consigli. Un abbraccio grande da DJ. Viva Pigiama Party!

0: Bambine, bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, siamo noi, quelli di Big Bang. Un saluto radiofonico da me, Armando, e dai nostri amici per una nuova spumeggiante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lellina.
2: Ciao Armando.
0: Allora, come state?
1: Io super benissimo, Armando.
2: Ecco, io ho un problemino, avrei bisogno di un consiglio da tutti voi.
0: Ma certo, Lellina, siamo qui per aiutarti, dai, dici che cosa succede.
2: Ecco, dovete sapere che Adalberto ha la febbre.
0: Aspetta, chi è Adalberto?
2: Beh, è un'anatra ed è anche il cuoco della fattoria.
0: Però...
2: è bravissimo e sa preparare tanti piatti diversi, i cuccioli lo adorano.
1: Sì, sì, Armando, confermo, Io ho assaggiato le sue ricette.
0: Erano buone, Lallo?
1: Sì, sì.
0: Allora, quindi finché Adalberto sarà malato, qualcuno lo dovrà sostituire in cucina, è giusto?
2: Giusto. E quel qualcuno sono io, ma non so cosa preparare, che disastro.
0: No, dai, non ti preoccupare. Allora, dunque, che cosa possiamo fare? Beh, forse basta cucinare un piatto che piace a tutti, per esempio una bella pizza?
1: Idea galattica!
2: Giusto, Armando!
0: Sì, dai, Lellina, tutti adorano la pizza e non è difficilissimo da fare. Lo dice anche questa canzone.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. Infatti alla fattoria Cielo Rosa, dove abita Lella, il cuoco è ammalato.
2: Sì.
0: E in attesa che stia meglio, la nostra Lellina dovrà mettere in tavola qualcosa di gustoso per i cuccioli. E il piatto che abbiamo scelto è...
1: la pizza!
2: Viva la pizza! Beh, però non sono sicura di conoscere la ricetta.
0: Allora, guarda Lelina, possiamo aiutarti, eh? Dunque, bisogna fare un impasto di acqua, farina e lievito. Poi si stende a mano oppure con il mattarello.
1: Sì, poi mettiamo il condimento, che so, la biada, le carote, qualche semino d'avena.
2: Lallo, che pizza strana.
1: Sì, è una mia ricetta esclusiva. Pizza alla Lallo, a noi cavallini piace così.
0: Va bene, ci sono tanti modi diversi per condire la pizza, però certo questa pizza alla Lallo è molto originale. Però, a proposito, mi viene in mente un piccolo quiz.
2: Un quiz sulla pizza, mi piace.
0: Allora, come abbiamo detto, uno degli ingredienti fondamentali per preparare una buona pizza è il lievito, che serve per renderla più soffice, più o meno alta a seconda dei gusti. E allora ecco la domanda: che cos'è il lievito? Un fungo microscopico, un'alga marina oppure polvere di foglie secche?
1: Uffi, non lo so.
0: Scopriremo la risposta più avanti tutti insieme. Intanto sentiamo il messaggio che ci manda uno dei nostri meravigliosi ascoltatori.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Samuele, sono tornato. Volevo dirvi che sto bene e se volete vi racconto una barzelletta.
0: Ma certo, certo.
3: Lo sapete qual è un colmo per un pizzaiolo?
0: No.
3: Avere la figlia capricciosa delle quattro stagioni. Ciao.
0: Carino, carino. Ma avete sentito che bello quando ha detto sono tornato? Perché Samuele è un nostro affezionato ascoltatore.
1: Eh sì.
0: Quindi ci ha già mandato dei messaggi. Siccome poverino non è stato bene, evidentemente, adesso che sta bene è tornato e ci ha mandato subito un bel messaggio. Grazie, grazie Samuele.
1: Ciao Samuele.
2: Grazie Samuele.
0: E Lallo, hai capito la battuta?
1: Sì, che la capricciosa è capricciosa sempre, tutte e quattro le stagioni. Che sarebbe la figlia del pizzaiolo.
0: Va bene, ma perché? Perché le pizze si chiamano...
1: si chiamano capricciosa, quattro stagioni... A me piace anche la 10 stagioni, veramente, eh?
0: La
1: 10 stagioni.
0: Ma non c'è la 10 stagioni.
1: Sicuro?
0: Certo, quante stagioni ci sono in un anno?
1: Quattro.
0: Bravo, e sono?
1: Quattro.
0: Estate,
1: autunno, primavera e inverno.
0: Bravissimo, ecco. Bravissimo. Allora, a te, Lella, qual è la pizza che piace di più?
2: Credo la margherita.
0: Brava, e perché?
2: Perché è come un fiore.
0: Ah, ma tu lo sai che questa famosissima pizza prende il nome da una regina, la regina Margherita, che tanti, tanti anni fa era andata in visita a Napoli. A quel tempo, in quella città si preparava una pizza molto semplice, condita soltanto con il pomodoro. Ma quel giorno, per accogliere la regina con una novità, un pizzaiolo napoletano pensò di aggiungere la mozzarella. E voilà! Ecco che nacque la pizza margherita!
2: Che bella storia!
1: Armando, a forza di parlare di pizza mi sta venendo una fame galattica!
0: Un pochino anche a me, Lallo!
2: Anche a me, ad essere sincera!
0: Ma lo sapete che la pizza è uno dei cibi più antichi della nostra terra?
2: Davvero? È antico quanto?
1: Ma tipo 1.500 miliardi, milioni di anni! Tipo l'era dei dinosauri pizzaioli!
0: No, non così tanto, Lallino, non così tanto. Però già proprio all'alba dei tempi l'uomo aveva imparato a cucinare sulla pietra degli impasti di farina e acqua simili a delle focacce. Quindi la conoscevano probabilmente anche gli antichi egizi.
1: Wow. Grazie egizi, avete inventato anche la pizza, troppo gentili, grazie.
0: Però adesso torniamo al nostro quiz.
1: Già.
0: E l'argomento è il lievito. Allora, che è l'ingrediente fondamentale che serve per rendere soffice l'impasto. Allora la domanda è questa: che cos'è il lievito? Un'alga marina? Foglie secche in polvere? o un fungo microscopico? Sveleremo la risposta dopo una divertentissima canzone.

0: Noi siamo pazzi per la pizza, pazzi per la pizza, pazzi pazzi per la pizza.
1: Bravo Lallo! E voi siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
0: e Armando.
1: E visto che oggi parliamo di pizza, anche di cibo in generale, raccontateci qual è il vostro piatto preferito. E chissà, magari siete dei cuochi esperti e sapete cucinare qualche gustosa ricetta. Bene! E allora fatecela sapere continuando a mandarci i vostri scoppiettanti messaggi al nostro numero WhatsApp che è
0: 347 411 2726.
1: Allora Lellina, visto che oggi preparerai la pizza per i cuccioli della fattoria, hai scelto una ricetta particolare?
2: Beh sì, farò la pizza cielo rosa.
1: Cielo rosa, wow! E com'è? Qual è il condimento?
2: Allora, cipolline rosa, radicchio rosa, semi di melograno, più petali di ortensia, azalea, ranuncolo e ciclamino.
1: Ma fantastico, Lellina, sarà una pizza profumatissima, oltre che tutta rosa.
0: Scusate, ma non sarebbe meglio una bella pizza cioccolato fragoline di bosco?
1: La nostra puntata è ormai giunta quasi al termine e dobbiamo ancora svelare la risposta al quiz. E allora ve lo ricordo, vi avevo chiesto cos'è il lievito? Un'alga marina? Un fungo microscopico? Una polvere di foglie secche? E la risposta è... un fungo! Pensate, il lievito è composto da tanti funghi microscopici che riescono a far gonfiare l'impasto della pizza.
2: Ah, sono un po'... magici allora.
1: Ma certo Lella, in un certo senso possiamo proprio dire di sì. E allora mi raccomando Lellina, non ti dimenticare di mettere il lievito nell'impasto. E ora tutti in cucina.
0: Viva la pizza.
1: La nostra puntata finisce qui, ma prima voglio salutare Barbara Cinquatti che vive con Lella nell'incantevole fattoria cielo rosa. Grazie a Piero Marcelli che ci fa divertire in compagnia di Lallo. Un ringraziamento alla ticchettante Lorenza Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento alla nostra magica regista Isabella Carbone che rende scoppiettanti e piene di ritmo tutte le nostre avventure. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao ciao!

schiacciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà. In

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Oggi voglio cominciare con una domanda.
2: Sentiamo, dai. Sei intelligentissimo qui. Sa rispondere di sicuro, eh?
1: Ah, io sono invece molto, molto curiosa.
0: Va bene, allora torno Armando. Allora, vi siete mai chiesti che cos'è il Big Bang?
2: Ma Armandissimo, è facile, dai. È il nostro programma.
0: È vero, Lallo, è il titolo del nostro programma. Ma vi siete mai chiesti, anche voi, all'ascolto, davvero, davvero, davvero, che cosa sia un Big Bang?
2: Secondo me è il rumore che fa il mio pancino quando è vuoto.
1: A me ricorda un po' lo scoppio di un fuoco d'artificio. Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big
0: Bang. Brava Lellina, in effetti ci stiamo avvicinando. E voi, bambine e bambini, ci state pensando? Che cos'è esattamente il Big Bang?
2: Sentite, questo è il rumore della mia testolina che pesa.
0: E mentre ci pensiamo tutti quanti, potremo ascoltare un po' di musica, così magari ci si schiariscono le idee.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi ci stiamo occupando di
2: Big Bang,
0: che è naturalmente il titolo del nostro programma, ma è anche qualcosa di molto, molto, molto grande.
1: È un Big Bang, cioè un grande botto. Io non so l'inglese, sono cavallino del Far West.
0: Grande botto è un'ottima traduzione. In effetti, il Big Bang è una gigantesca esplosione avvenuta, pensate, milioni di miliardi di anni fa. E pensate, da questa esplosione, secondo gli scienziati, è nato niente meno che
1: un uovo, anzi no, una gallina.
3: Ma no, Armando dice che è una cosa grande. Ma quanto grande?
0: Immensa, Lella, infinita. Dal Big Bang è nato l'universo.
3: Oh, quindi dal Big Bang sono nati i pianeti.
0: Certo.
1: E anche le stelle, come la mia stellina.
0: Stelle, galassie, tutto è cominciato da questo grandissimo, gigantesco scoppio. Pensate, all'inizio l'intero universo era concentrato in una sfera.
1: Era un concentrato, una specie di dado da brodo di stelline e pianetini.
0: Beh, all'inizio del grande scoppio era proprio un brodo molto caldo, addirittura incandescente, Lallo. Oh. Poi, a poco si è raffreddato e si è formato un grande disco, con al centro il Sole e i pianeti, tra cui il nostro, la Terra.
3: Che storia affascinante!
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma se il brodo si è raffreddato, no?
0: Sì.
1: E sono nati i pianeti,
0: sì,
1: allora vuol dire che ci possiamo andare! Possiamo partire per un viaggio intergalattico!
0: sarebbe molto, molto bello, Lallo, e lo farei volentierissimo. Però i pianeti vicino al Sole sono praticamente infuocati, mentre quelli più lontani sono freddi, freddi, ghiacciati!
3: Beh, però l'universo è grandissimissimissimo. Magari esiste un pianetino dove si respira una bella arietta fresca, simile a quella della Terra.
0: Hai ragione, Lellina. E allora mi viene in mente una domanda che voglio fare prima di tutto a voi, Lella e Lallo, ma poi anche a tutte le bambine e i bambini che ci ascoltano a casa e a chi hanno accanto. Se doveste partire per un lungo viaggio e magari trasferirvi su un nuovo pianeta, cosa vi portereste dietro? Cosa portereste con voi? Sentiamo intanto cosa ci dice una nostra amica ascoltatrice.
4: Ciao Radio Kids, se dovessi partire per un lungo viaggio mi porterei la mia famiglia, i miei amici e dei libri. Ciao, mi chiamo Daniela e vivo in Madrid, ciao.
0: Ma ciao Daniela, ma che bello che ci ascolti da Madrid, ma che bello, grazie del tuo messaggio. Dunque, se tu dovessi partire per un lungo viaggio, porteresti la tua famiglia e dei libri. Mi sembra molto giusto, molto saggio, perché insomma, intanto avresti i tuoi cari accanto a te e poi una cosa fondamentale che sempre continua a dare forza e potere alla nostra immaginazione e fantasia. I libri. E allora anche voi, amici di Big Bang, pensate, che cosa portereste con voi se doveste andare su un nuovo pianeta? Pensateci e mandate i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
3: Sai Armando, anche io come Daniela porterei tante belle storie da leggere.
0: Brava Lellina.
3: E poi i miei gomitoli di lana per fare i pom-pom.
0: Fondamentali, Lella.
3: Eh sì, e le mie care amiche pecorelle.
0: Brava, e tu Lallo? Che cosa porteresti?
1: Ah, io lo so, porterei dei semi di carota, perché così se le carote sul pianeta non si trovano, le pianto tutte io.
0: Ma bravo, e poi?
1: Poi porterei tutti voi, che siete in me super amicissimi.
0: Ma che bello, d'accordo Lallo. E allora partiamo tutti insieme con un'astronave intergalattica. Viaggiamo per l'universo e intanto ascoltando questa canzone.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2: Piccoli e grandi
1: amici di Big Bang, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando niente meno che dell'universo che è nato da un
2: Big Bang.
1: Ed ecco spiegato il titolo del nostro programma.
2: Il grande botto è l'origine del nostro mondo.
1: È l'origine del nostro programma.
3: Evviva il brodo di stelle e pianeti. Armando, quando si parte col nostro razzo spaziale?
1: Beh, Lallo, prima di partire dobbiamo diventare dei veri astronauti. E bisogna andare a scuola, studiare, prepararsi, cercare di capire.
3: No, che barba, metà pieno. Non partiremo mai.
1: Ma Lallo, noi viaggiamo tutti i giorni. Tutti i giorni viaggiamo tra nuovi mondi e pianeti sconosciuti. Basta ascoltare il nostro programma per avventurarsi verso nuove galassie.
2: Yahoo!
1: Anzi, avete voglia di fare il conto alla rovescia? Come in una vera stazione spaziale?
2: Sì!
1: E allora contiamo. Ah, in inglese però, eh?
2: Of course!
1: Pronti? Ok.
3: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
1: Finisce qui la nostra puntata e io ringrazio Barbara Cinquanti che segue Lellina in tutte le sue avventure. E grazie all'amico del cuore di Lallo, Piero Marcelli, e Lorenza Cingoli che scrive i testi insieme a me. Un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con un tocco di sapiente magia confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molli che sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: se la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continuava a essere in collera. Aveva trovato un solo muakkit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza di Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
1: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
1: «Ma...»
0: Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
1: «Beh, mia sorella la luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
1: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo.
2: Dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro?»
0: «Se la luna è con te...» Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
1: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva malapena la luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armaka, Shuchtanit, Sin, Nana, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol. Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari. Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. Ma il sultano non era né il califfo Al-Mamun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava, lui voleva degli indovini.
4: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo, riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio!»
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato, quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
2: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile!» disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
4: «Abu, fa portare il peso in oro di questo indovino nei suoi appartamenti!»
0: «Am talab hilal ilat ah tot consu!» borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
4: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo, oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco!»
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte!» E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
5: «Pietà, oh indovino, pietà, è vero? E sono io il ladro?»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
6: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat.»
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
6: «Ah, Tot, con su, Arma, Kashu, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir.»
4: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia.»
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te.» Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale, e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla, visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortilegio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
4: Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino.
0: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito. La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore.
1: Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano.
0: «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare».
1: Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
0: «Ebbene?»
1: si spazientì il sultano.
0: «Chiama la tua luna, è un ordine!»
1: «Ah, sorella mia, sono perduto! Amtalab hilal hilat ahtot consu armakashu tanit sinnan mahmao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, oh sultano! Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah.
0: I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape. «E i folli hanno il cuore in bocca», aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani. «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio».
1: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir.
0: Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto.
1: E allora va pure, o filosofo, e che la luna sia con te».
7: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo. Quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico. Nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni.
0: Beh, adesso non proprio. E poi non è che sei così vecchio, eh. Ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Uh-huh. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera. Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare e dire questo va bene, questo non va bene.
3: Dato.
0: Sei furbo, Lallo, Allora, come cuoco assaggiatore, in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti un po', Armandissimo, ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco, Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli Egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli Egizi? A me sembri un pochino vecchietto,
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone come Lalo non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto?
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la Sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in mille pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Fantastico! Il glorioso faraone Lallenaton e la regina Neferlella!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Beh, questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di...
1: Big
0: Day! Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ehi là, che succede? Ma sbaglio o Lella ha una voce un po' strana?
1: Mi sa di sì, Armando.
2: Ma io non mi chiamo Lella, io sono la famosa, strepitosa, insuperabile, malvagissima strega di Biancaneve.
0: Lallo? Lallo, questa faccenda mi preoccupa un pochino. Mi sembra che Lella crede di essere una strega. Uh-huh. Ma tu ne sai qualcosa?
1: Fammi pensare, Armand. Ecco. Ieri sì? Siamo stati a raccogliere la frutta nel frutteto della fattoria.
2: Che giornata meravigliosa! Abbiamo raccolto mele gialle, rosse, rosate, verdi, bianchicce, grandi, piccole, giganti, croccanti, succose. Una vagonata di mele.
0: Ma sai, Lallo, credo forse di capire.
1: Mi sa che Lella ha mangiato
0: una mela stregata. Che però non l'ha fatta cadere in un sonno profondo come è successo a Biancaneve.
2: Biancaneve? Quella cara ragazza, così credo non, però.
1: Ma quindi, Armando, vuoi dire che...
0: Quando una pecorella addenta una mela stregata, si trasforma...
1: In una strega malvagia!
2: Grazie del complimento! In effetti, sono molto, molto, molto malvagia!
0: Sai cosa ti dico, Lallo? Dobbiamo trovare un modo per far tornare Lella la dolce, cara pecorella di sempre.
2: Non capisco perché continuate a parlare di questa Lella. Chi è? Una specie di fata? Io odio le fate!
0: Ho un'idea. Ascoltiamo una bella canzone. Così, Lallo, magari ci pensiamo un pochino.
1: Giusto,
0: voi che siete all'ascolto, bambine, bambini, se per caso vi viene in mente un modo per far tornare Lellina e mandare via questa strega cattiva, immediatamente fatecelo sapere al 347 411 2726.

0: csak, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, di Armando e di una nuova illustre ospite, la strega di Biancaneve.
2: Sì, che in realtà è la trasformata, ma non bisogna dirlo.
1: Esatto.
3: Che cosa? Smettila o ti faccio diventare un raspo di palude.
2: Oh no, non voglio essere un raspo.
1: Dai Lella, strega di Biancaneve, per favore, non esagerare.
3: Adoro trasformare la gente in animali. Preferisci un serpente?
2: No,
1: vediamo di darci una calmata,
3: Ideona, ti trasformerò in un corvo. Giusto bisogno di un animaletto di compagnia.
1: No. Lallo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa.
2: Sì, perché questa strega mi fa venire lo stricolo al pancino.
1: Certo, ci vuole un controincantesimo. Io ho provato a chiedere ai nostri amici bambini.
3: Hai detto bambini? Quei cari marmocchi. Mi piacerebbe tramutarli in tante belle statuine da giardino.
1: Aiuto, abbiamo bisogno di una mano. Qualcuno ci aiuti, la nostra Lellina.
3: Ancora questa Lella. Io sono strega, lo volete capire o no?
1: Ecco, e il fatto è che lei, e sappiamo di chi parliamo, ecco, ha addentato una mela incantata e ora si crede una strega.
2: Eh sì, quella di Biancaneve e i sette nani, è la più cattiva di tutte.
1: Proprio così.
3: Grazie, siete troppo gentili. A proposito di sette nani, non è che li avete visti in giro, non li sapparta!
1: Lallo, sì. Facciamo un altro tentativo.
2: Sì, dimmi, Armandissimo.
1: Proviamo a sentire la canzone dei sette nani. Magari la strega cattiva di Biancaneve si spaventa e va via e ritorna Lellina.
2: Dai, sentiamola.
1: Dai.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Armando e di...
1: Eccomi qua, vermiciattoli, sono la strega di Biancaneve!
0: Ah, niente, non ha funzionato la canzone. Lella è ancora sotto l'effetto dell'incantesimo della mela stregata.
1: A proposito, volete assaggiare una delle mie famose mele?
2: Oh, Armandissimo, cosa facciamo?
1: Semplice, se non vi va la mela da sola possiamo sempre preparare una torta di mele oppure uno strudel o le frittelle. Le mie sono ottime!
0: Lallo, prima ti ricordi? Abbiamo lanciato il messaggio, abbiamo chiesto aiuto ai bambini.
2: Sì,
0: e ci hanno risposto.
2: Meno male.
0: Ascoltiamo.
3: Ciao Rai Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, volevo dirvi un colmo.
0: Sì,
3: cosa
0: dai.
3: Dice un albero senza pere a un albero con le pere?
0: Cosa
3: sono
0: dice?
3: Disperato.
0: Grazie Nina.
1: La tua barzelletta sull'albero di pere è molto divertente. No. Complimenti Nina.
0: Hai sentito?
2: L'incantesimo è finito.
0: Ma dai, straordinario. Lella, che credeva di essere la strega di Biancaneve perché aveva assaggiato una mela stregata, non appena ha sentito il messaggio di una delle nostre ascoltatrici che l'ha fatta ridere, è tornata subito la nostra Lellina.
2: È bello, grazie Nina.
1: Un momento, che credeva di essere una strega?
0: No, non ti preoccupare, Lellina, ti racconteremo tutto con calma. E adesso siamo quasi in chiusura di puntata, sai?
1: Che strano, credevo che fosse appena cominciata.
0: Fantastico! E allora mi raccomando, avete sentito che potere straordinario avete? E allora continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726.
1: Lallo, ho un'idea.
2: C'è.
1: Prepariamo una crostata di mele. Ieri ne abbiamo raccolte così tante.
2: No, Lella, magari un'altra volta, grazie.
0: Sì, è meglio che le mele le lasciate stare, vero?
2: Sì.
0: Però ci ritroviamo prestissimo qui per un'altra puntata di...
4: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: sì, lo troverà. Socce.
1: Forse.

Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto! E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre, siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso! L'ha presa!
0: Andrea, Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì! E allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
1: Sì, andiamo.
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
4: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e...

0: Il programma più esplosivo di Radio
1: Chi.
0: Ciao a tutti da Armando, Lallo e Lella. Oggi iniziamo con la storia di un bambino preistorico, un bambino dell'età della pietra. Conoscete la storia di Gugu?

0: simpatico, Gugu. Ma che cos'è l'età della pietra?
1: È un periodo di tantissimi anni fa in cui si usavano le pietre per fare tutto.
2: No, ma anche per mangiare.
1: No, gli uomini primitivi non mangiavano le pietre, mangiavano con le mani.
0: Che maleducati.
2: Sì, ma io volevo sapere se queste pietre le mangiavano o no.
1: No, non le mangiavano, però le usavano per andare a caccia.
0: E le verdure le mangiavano?
1: Beh, mangiavano soprattutto frutta, radici.
0: E i vestiti ce li avevano?
1: Diciamo che usavano delle pelli di animali per coprirsi quando faceva freddo.
2: Armando, sai che l'ho conosciuta la donna primitiva?
1: Ma va, e dove?
2: Sì, e l'ho vista al supermercato. Faceva tanto freddo, eh. Ho visto una signora con una pelle di animale.
1: Forse indossava una pelliccia allora.
0: Che primitiva.
1: In un certo senso Lella hai ragione.
0: Armando, ci racconti qualcos'altro della storia primitiva?
1: Va bene, allora vediamo un po'. Che ne dite dei dinosauri?
2: Bello, sono bellissimi i dinosauri, mi piacciono un sacco.
1: Allora, dunque, i dinosauri erano degli animali enormi, giganteschi, i più grandi di tutta la Terra.
0: Oh.
1: Alcuni nuotavano, altri volavano, altri ancora passeggiavano sulla terraferma, mangiando erba, foglie, però qualcuno amava la carne fresca e si pappava gli animali più piccoli. Il più grande e temuto di questi dinosauri carnivori era alto 4 metri, lungo 12, pesava tantissimo e aveva 58 denti affilati come spade in una bocca enorme e il suo nome era Tyrannosaurus Rex.
2: Ha gridato?
0: Noi?
2: E perché?
0: Perché ci siamo spaventati.
1: Ma i dinosauri non esistono più, sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa. Mi è sembrato il verso di un tirannosauro.
0: Sta venendo qua.
1: Ma dai, sono stato io, vi ho fatto uno scherzo.
0: Armando, non si fanno questi scherzi.
2: Ma sì, dai, io lo sapevo che era lo scherzo.
1: Ah,
2: dai,
1: tu lo sapevi,
2: sì,
1: eh?
2: Ho fatto solo finta di spaventare.
1: Sì, sì. Va bene, io però conosco un piccolo dinosauro che era anche un fantastico amico.
0: E come si chiamava?
1: Arlo, il protagonista di Un viaggio incredibile. È un film sui dinosauri e sono sicuro che molti amici all'ascolto lo hanno visto.

0: Comunque era proprio un bellissimo film Il viaggio di Arlo.
1: E di chi era amico Arlo?
0: Di un bambino piccolo, un bambino selvaggio che si chiamava Spot.
1: Allora i dinosauri sono amici dei bambini?
0: Ma certo, infatti ci sono decine di musei e parchi dei dinosauri proprio per far conoscere ai bambini e ai loro genitori la loro storia e la loro vita.
2: Armando, ma in questi posti c'è anche il Tyrannosaurus Rex?
0: Certo.
1: Che paura!
0: In effetti il tirannosauro fa un po' paura, con quei dentoni. Però oggi non esistono più, dovete stare tranquilli perché li potete vedere solo nei musei. Ah, ci sono anche dei modellini, finti.
2: Ma ovviamente. Sì, infatti, sono finti, dai, non c'è mica niente da aver paura. Il tirannosauro!
1: Sta arrivando!
0: Dai, forza, non ditemi che ci siete cascati di nuovo, sono sempre io!
1: Uffa, Armando, è che questo verso sembra vero.
2: No, non sembra vero, sembra verissimo!
0: È perché sono io che lo so fare bene. Dai, allora, per farmi perdonare vi metto una bella canzone, la sigla di Il treno dei dinosauri!
3: Vieni con noi! Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là!
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
4: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Allora, piaciuta la canzone?
1: Sì! Bella bella!
0: E allora, anche voi amici all'ascolto, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi sonori. Per esempio, diteci se vi piacciono i dinosauri. Noi li aspettiamo.
1: Potete contattarci sul sito di Rai Radio Kids.
0: Grazie! E adesso ascoltate questa cosa.
2: Ce l'abbiamo capito, è tutto finto.
1: Non abbiamo più paura.
0: Bravi. No. Finalmente avete capito, è così che si fa. E allora, salutiamo i nostri amici all'ascolto.
3: Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là.
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
4: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai per guardarti meglio. Che orecchie grandi che hai per ascoltarti meglio. Che bocca grande che hai. Mamma mia, che bello giocare con i burattini. Questa storia è bellissima. Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia. Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adèle, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo, capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Krod. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Krod e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto? Che antenne grandi che hai per invaderti meglio! Krod e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Eccoci di nuovo tutti insieme. Ciao bambini, pronti per una puntata di
4: Big Bang.
3: Che bello, eccomi qui insieme ai miei pupazzi. Ciao Lella.
4: Ciao Armando.
3: Ciao Lallo.
5: Ciao Armandissima.
3: Oh, che bello. Allora, oggi vi volevo parlare di... Ma che cos'è quello?
5: Quello cosa?
4: Quel suono, l'ho sentito anch'io. Non era il tuo telefono, Lallo?
5: Ma quale suono? Io non ho sentito proprio nulla.
3: Ma figurati se non l'hai sentito. Dai, no. Lallo, quante volte ti ho detto che devi spegnere il telefono mentre siamo in trasmissione? Quante volte?
5: Ma Armando, me l'avrei detto 532.651 volte, ma...
3: Fammi vedere un attimo questo telefono.
5: Guarda qua.
3: Vediamo. Ecco.
4: L'ho sentito di nuovo, quello è il suono dei tuoi messaggi, Lallo, l'ho riconosciuto.
3: E io l'ho anche visto mentre arrivava il messaggio, quindi per favore...
5: No,
3: spegni quel telefonino.
5: Vabbè, però non capisco proprio come mai è rimasto accesa, perché io l'ho spento 10 volte.
3: Guarda chi è, no?
5: Sì, guarda un attimo chi è, poi...
3: Chi è?
5: Ah!
3: Che succede, Lallo?
4: Qualcuno sta male, non farci preoccupare, dai.
3: Lei chi, Lallo?
4: Non dirmi che è Stella.
5: No, non la nominare, si è arrabbiati tantissimo. Cosa faccio? Lo leggo? Non lo leggo.
4: Certo che devi leggere il messaggio della tua cavallina del cuore, ma prima ti devi calmare.
5: E come faccio?
3: Come fai, Lallo? Ascoltiamo una canzone, così hai il tempo di tranquillizzarti un po', speriamo.

0: calmato un pochino, Lallo?
1: Armando, ma come faccio a calmarmi se mi mettete canzoni che parlano d'amore?
2: Dai, Lallo, leggici il messaggio che ti ha mandato Stella.
1: Ma siete sicuri?
2: Sicuri?
0: Sì,
1: siamo sicuri. Ciao, Lallo, virgola. Adesso che ho più tempo libero, mi piacerebbe molto andare a prendere un gelato con te.
0: Wow!
1: Punto. Ti va?
0: Che bello!
1: Quando potresti?
0: Firmato?
1: Stella.
0: Oh! Che è successo?
2: È svenuto!
0: No!
2: Lallo, stai bene? Riprenditi!
0: Calma, Lella.
1: Sì, sta bene.
0: Allora?
1: Armando, ma per tutte le cavalline adesso cosa faccio? Rispondo? Non rispondo. Vado? Non vado. E come mi vesto? Cosa le dico? Soprattutto che gelato scelgo!
0: Lallo, stai calmino. Allora, non ti devi agitare. È una cosa bellissima che Stella ti abbia scritto un messaggio.
2: Infatti, è da un sacco che aspettavi di uscire con lei.
1: E quindi cosa faccio? Aiutatemi!
0: Cosa deve fare Lella?
2: Per prima cosa le rispondi. Scrivi così. Sono giorni, anzi anni, anzi secoli che aspettavo di uscire con la più bella stella del cielo della mia vita. Vengo a prenderti domattina alle 8.
0: Vabbè Lella, questo messaggino mi sembra un pochino esagerato,
2: Meglio alle 7?
0: No, forse meglio di pomeriggio. E poi direi qualcosa di più semplice, tipo ma certo che mi va, ti andrebbe bene verso le 16?
1: Mi piace il tuo messaggio Armando, bello. Lella, senza offesa, ma queste sono cose da maschi.
2: Va bene, come preferisci tu, Lallo.
1: Sentiamo un'altra canzone così mi concentro per scrivere.
0: Va bene. Sentiamo un'altra canzone in tema. Che ne dite di Uno sguardo d'amore della Bella e la Bestia?
2: Sì.

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: Allora, durante la canzone hai mandato il tuo messaggino Lallo a Stella?
1: Eh sì, ma non è stato facile concentrarmi. Ho continuato a farmi sentire queste canzoni così romantiche.
2: Così ti ispirano, Lallo. E domani sarai un cavallino tutto innamorato.
1: Domani? Ma io sono già innamorato.
0: Eh sì, secondo me l'hai proprio già innamorato.
2: Eh sì, ma come ti vesti?
1: È vero, cosa mi hai ricordato? Armando, come mi vesto secondo te? Elegante.

0: Lucidatina alla stella.
1: Perché una ridi? Lucidata alla stella, perché esce con Stella. Bella battuta, Armando. No,
0: Lella, mi fa piacere che tu rida, ma non era una battuta, eh?
1: Ah, scusate.
0: Vabbè, dai.
2: Poi cosa le porto? I fiori da mangiare? Un profumo di acqua di stalla?
1: Oh, sì.
0: Ma no, dai, Lallo. Oh. Io direi al primo appuntamento, nessun regalo, poi diventa troppo impegnativo. Le offri il gelato come ti ha chiesto, no?
2: Ah, giusto. Bravo, Armando. Sì. E a che gusto? Posso scegliere io il gusto, vero?
1: No, il gusto lo sceglie lei. E sarebbe carino anche che tu prendessi i suoi stessi gusti, così le fai vedere subito che siete fatti l'una per l'altro.
0: Questa volta Lella ha ragione.
2: Sì, ma se lei non sceglie la fragola e il cioccolato, vuol dire che non siamo fatti l'uno per l'altra?
1: Ma no!
2: Come no?
1: Già, voglio dire, ma sì!
0: Ma no!
2: Ma sì o no? Uffa, non sto capendo, non mi fate agitare ancora di più!
0: Ma no, no, Lallo, stai tranquillo, sono sicuro che avrai dei gusti simili ai suoi. E poi non c'è nulla di male se tu prendi fragole e cioccolate, lei, che ne so, crema e pistacchio, che problema c'è?
2: Davvero?
0: Sì!
2: Grazie, Armando.
0: Va bene, e allora a questo punto direi che l'ultima canzone non può che essere Baciala, della Sirenetta.
3: Percussioni. Archi. Chatti. Paro. Lei ti accanto se ne sta seduta lì.

0: Allora Lallo ti ha risposto Stellina?
1: Uffi, ancora no. E se non mi risponde?
2: Ma vedrai che lo farà presto.
3: Ecco, ecco.
1: È lei, Armando.
3: Allora cosa dice? Ha risposto?
1: Ok, ci vediamo alle 16 alla gelateria Cavalli al Gelo. A domani. Punto esclamativo. 3 punti esclamativi. Vuol dire che è felice.
3: Ma certo.
0: Direi proprio di sì.
1: Adesso è felice anch'io. Ma dov'è la gelateria Cavalli al Gelo?
0: Non lo sai?
1: No.
3: E allora dai, facciamo così. Salutiamo i nostri amici a casa, sì, per questa puntata di Bing Bang. E cerchiamola subito.
1: Sì, vi prego così. Nel frattempo prendiamo anche un cono tripla panna per calmarmi.
3: Va bene, va bene Lallo. E allora bambini, se volete dare qualche consiglio d'amore a Lallo o chiederne qualcuno a noi, magari a Lella nella sua rubrichella, mandate un messaggino WhatsApp al nostro numero che è
4: 3, 4, 7, 4, 1.

anni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è difficile.

No, we're done.

0: Tu lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Hey, basta!
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Nixon e Top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo, al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra, o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima, per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh.

E per concludere il viaggio di oggi, una Filarmonica Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci saluta, amici miei!

0: Ciao bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zii, pupazzi e peluche. Siamo tutti pronti per iniziare una nostra nuova puntata di Big Bang insieme a Lella, la gentile pecorella, e Lallo, l'eroico cavallo.
1: Ciao a tutti, ciao Armando e benvenuti.
2: Ciao Armandissimo e ciao le bimbi ai bimbi.
0: Allora, sono sicuro che i nostri amici a casa sono proprio felici di passare un po' di tempo insieme a voi, Lallo e Lella. E a proposito, ci sono delle notizie dalla fattoria Cielo Rosa. Avete qualche bel racconto?
1: Abbiamo delle notizie pelose.
0: E vabbè, è giusto. Essendo una fattoria, ci sono molti animali e quindi notizie pelose.
2: Sì, però sono più che pelose, anche molto invadenti.
0: Invadenti? Uh-huh. Cioè, ma cosa significa? Che gli animali della fattoria sono molto curiosi e se ne vanno da tutte le parti?
1: Già. Uh-huh. E scavano e alzano la terra e si scrollano le pulci anche.
0: Vabbè, questo mi sembra anche, insomma, normale. Ma che succede? Non vi siete mai lamentati dei vostri amici della fattoria?
2: Fino a quando non è arrivato lui. Si intrufola da tutte le parti, ha sempre la lingua di fuori e mi sorello, mi toppino, mangia tutto quello che trova e per me non rimane niente.
1: Sbava, salta, baia, non è mica facile avere a che fare con lui.
0: Ho capito, alla fattoria Cielo Rosa è arrivato un cane. Ma scusate, non siete felici? È una bellissima notizia.
1: Armandissimo, è che il cane è Abelardo.
2: Ecco, che è proprio tanto testardo. Lella mi ha chiamato in aiuto per fargli capire le regole della fattoria. Ma lui niente, fa come gli pare. Siamo molto sterzati.
0: Ho capito, siete molto stressati. E mi dispiace. Facciamo così. Allora, ci ascoltiamo una bella canzoncina allegra che ci rimette di buon umore. E poi mi raccontate tutto per bene e magari chissà che non riesca ad aiutarvi.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con il programma
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Eccomi.
0: Che ci stavano raccontando di un nuovo ospite della fattoria Cielo Rosa, Abelardo, a quanto pare cane testardo.
1: Sai, Armando, non è colpa sua, è un cucciolo.
2: Però fa la pipì dappertutto, per non parlare della papà.
0: Capisco, perché del resto, come tutti i cuccioli, va istruito. Lui magari non sa cosa deve fare, qualcuno glielo deve insegnare. Ma scusate, ad esempio, gli avete lasciato una ciotola con l'acqua e una con il cibo, così da fargli capire che è quella la roba sua?
1: Ecco, noi pensavamo che potesse bere e mangiare insieme agli altri cuccioli della fattoria.
2: Sì, infatti Abelardo mangia e beve con gli altri cuccioli, però mangia e beve tutte le loro cose, comprese quelle del sottoscritto.
3: Oh, mio topino!
2: Avevo nascosto una bella torta di cioccolato e se l'è papata tutta.
0: E scommetto che ha avuto anche mal di pancia. Ai cani non fanno bene i dolci, Lallo. Comunque, tutto sta ad abituarlo. Bisogna lasciargli sempre nello stesso posto le sue ciotoline del cibo e dell'acqua, una cuccia e dei giochini. E anche lui così capisce dove si trova e quello che può fare e non può fare. Probabilmente adesso si sente un po' sperduto in mezzo a tutti questi animali che non conosce.
1: Oh, poverino! Io voglio davvero farlo ambientare. Ho provato a farlo giocare a rubabandiera, ma lui strappava sempre la bandiera e iniziava a masticarla.
2: E quando io giocavo a palla con gli altri cuccioli, ci rubava sempre la palla.
0: Lo so, i cani adorano giocare a palla e poi giocare con gli stracci, i calzettoni, le pantofole. E soprattutto quando sono cuccioli. Allora dovete togliere tutto e lasciargli solo i giochi che avete pensato per lui.
1: Lallo, prendi appunti. Ciotole, cuccia, giochini.
2: Ma io non lo so quanto valgono la cuccia, le ciotole e i giochini.
0: No, in che senso, Lallo? Perché devi sapere quanto valgono?
2: Lei l'ha detto di prendere i punti.
1: Appunti, non punti. Lallo, segna su un blocchetto quello che ci dobbiamo ricordare, per favore.
2: Sì, segno. Allora, ricordare a Abelardo di stare lontano dalle torte di Lallo e anche dai suoi pasticcini, magari anche pure dalle sue carote e le sue frittatine.
0: Va bene. Io penso che Abelardo ci metterà un pochino a abituarsi a fare la pipì e la popò fuori casa. Quindi vi consiglio di sistemare della carta di giornale oppure uno straccio in un posticino che voi decidete. Quando farà i suoi bisogni lì, ad Abelardo darete un bel biscottino.
2: Ma non è giusto, però.
0: Che cosa, Lallo?
2: Io faccio sempre i bisognini nello stesso posto e nessuno mi dà mai un biscotto.
0: Va bene, io adesso non ho biscottini, Lallo, però posso raccontarti il buffissimo colmo che Linda ci ha lasciato nel messaggio WhatsApp dal numero
4: 347-411-2726.
0: Allora, Linda è una bimba di 10 anni che vive a Londra e ci dice: sapete qual è il colmo per un pappagallo? Avere un figlio ripetente.
1: È proprio buffo questo colmo, perché i pappagalli ripetono le parole.
0: Sì.
1: Quando torno alla fattoria lo racconto anche ad Abelardo.
0: Buona idea Lelina, perché Abelardo va istruito ma deve sentirsi a suo agio.
1: Già.
0: Coccolato e accudito come tutti gli altri cuccioli. Tra l'altro voglio dire una cosa a tutte le bambine e ai bambini: quando entra un cane in casa bisogna ricordarsi che non è un giocattolo, bisogna trattarlo con affetto ma anche con la giusta fermezza.
2: Se mi promette di stare lontano dalle mie torte, me ne occupo io, lo porto a correre con me nella prateria.
0: Bravo Lallo, i cani hanno bisogno di correre.
1: Lallo, hai preso appunti? I cuccioli di cani devono avere le loro ciotoline, i loro giochini, un posto dove fare la pipì, ma devono anche stare all'aria aperta e correre.
0: Giusto.
2: Sì, lo so Lella, e hanno usare dappertutto in cerca delle mie provviste. Abelardo hanno usa dappertutto ed è così veloce che sembra che abbia tre teste.
0: Come Cerbero, il cane a tre teste.
2: Oh no, non farlo venire alla fattoria, Armando.
0: Stai tranquillo, Lallino. Cerbero è un cane mitologico, una creatura fantastica, non è un cane vero.
2: Mi avevi spaventato.
1: Armandissimo, ci racconti la sua storia?
0: Volentieri. Allora facciamo così: ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi vi racconto tutto. You're

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo.
2: Eccoci qui.
0: E allora, avevo promesso, poco prima di farvi sentire questa canzone, di raccontarvi la storia di Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca.
3: A me bastava se un cane ha una testa sola.
0: Allora, Lallo, Lella, bambine e bambini, dovete sapere che per gli antichi greci, quando si moriva, si andava nell'Ade, il regno dei morti. A guardia del regno c'era per l'appunto Cerbero, un enorme cane a tre teste. Nessuno poteva passare di lì senza incappare in Cerbero e quindi nessuno poteva provare a far uscire qualcuno dall'Ade o entrare senza il permesso di Cerbero, che tra l'altro era molto feroce.
2: Che paura, molto meglio il nostro piccolo Abelardo.
3: Che testardo, ma testardo, però almeno di testa ce ne ha una sola.
0: E comunque, per tornare a Cerbero, l'unico eroe che riuscì a sconfiggerlo fu Ercole e la maga Sibilla, che lo fece diventare buono regalandogli una focaccia al miele.
3: A una focaccia al miele è impossibile resistere.
2: Lallo, tu di certo lasceresti uscire tutti dall'Ade per una focaccia al miele.
0: E allora sapete cosa vi ho preparato io per merenda?
2: Che cosa?
0: Una focaccia al miele!
2: Evviva!
0: E allora ci salutiamo, ci rivediamo prestissimo qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di... Io voglio salutare e ringraziare Barbara Cinquatti, la Nicola di Lella, Piero Marcelli che cavalca nelle praterie con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e un grazie gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Travè.

per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine. Per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti, e non solo, alla Casa delle Farfalle, presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati, mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi. Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow.
2: Bello.
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene.
0: Va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini. Le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Com'è la tappina?
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia?
1: Che tristezza!
0: No, aspettate! Perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa, Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare, ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla. Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì.
0: Anche io. E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento! Non girarti!
0: Bravo, Lallo, bravo!
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice. Ma riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, brava Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Ci
0: ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai.
3: Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao.
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
2: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
4: Tra la gente allegro e sorridente.
5: È una zampetta corta, ma non gli importa niente.
4: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
5: L'amico più fedele.

0: missile spaziale!
1: Balla, balla, balla, che non lo puoi fermare!
0: Poi strilla, strilla, strilla, come un'aquila reale!
1: E quando lui sorride, devi battere le mani!
0: Forza, bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta! Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani! Corre, corre, corre, come un missile spaziale!

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Paolo Balestri e sono l'autore del libro L'Amo Carpa, la caffettiera che non voleva più fare il caffè, illustrato da Stefania Grassi e pubblicato da Voglino Editrice, Didattica Attiva. Spesso mi chiedono come sia nata questa storia, e a volte me lo chiedo anch'io. In realtà, però, prima della storia, è nata L'Amo Carpa, quella vera. L'idea mi venne mentre guardavo un concerto di Renzo Avitable. A un certo punto lo vidi suonare una pentarpa napoletana, un piccolo strumento che teneva rivolto verso il pubblico mentre ne pizzicava le corde. Quell'immagine mi colpì. Già da tempo mi divertivo a recuperare vecchie caffettiere e a trasformarle in oggetti completamente diversi. E allora è lì che pensai, ma perché non provare a farne anche uno strumento musicale? Nacque così L'Amo Carpa, una vecchia caffettiera trasformata con le mie mani in un piccolo strumento a quattro corde. La storia invece quella arrivò qualche tempo dopo. Una sera come tanti ero seduto in cucina e aspettavo che il caffè venisse su. Davanti a me c'era la caffettiera sul fuoco e intorno alcune delle mie creazioni realizzate negli anni, trasformando vecchie caffettiere. C'era il Reitz, un lampadario fatto con due moca gemelle messe una di fronte all'altra. C'era Moca Time, diventato un orologio. E naturalmente c'era anche lei, L'Amo Carpa. Guardavo la caffettiera sul fuoco, che stava facendo esattamente quello per cui era stata costruita. E poi guardavo tutte le altre creazioni, che invece avevano cambiato la loro vita. E a un certo punto mi sono fatto una domanda, ma se queste caffettiere potessero parlarsi fra loro, cosa si direbbero? È stato in quel momento che nella mia testa una semplice caffettiera ha cominciato a diventare un personaggio. L'ho immaginata con un desiderio, smettere di fare il caffè e provare a diventare qualcos'altro, qualcosa che sembrava quasi impossibile, diventare uno strumento musicale. E così è nata la storia dell'Amo Carpa, un incontro tra favola e realtà, nato da una vecchia caffettiera realmente riciclata. Naturalmente però decidere di cambiare non significa riuscirci subito. E soprattutto c'è chi pensa che una caffettiera debba fare una cosa soltanto, il caffè. Nel suo viaggio incontra altri personaggi e attraverso questi incontri capisce che per trasformare un desiderio in qualcosa di reale non bastano la fantasia o un pizzico di coraggio, serve anche tanta tenacia. Ed è forse questa la parte dell'Amo Carpa alla quale sono più affezionato. Dietro una storia fantastica c'è qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. A volte possiamo provare a immaginare qualcosa di diverso, anche quando all'inizio sembra impossibile. Perché qualche volta anche una vecchia caffettiera, se crede davvero nel proprio sogno, può smettere di fare il caffè e cominciare a suonare. Io sono Paolo Balestri e questa è la storia della mia Amo Carpa.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: E siamo di nuovo in vostra compagnia, pronti per un'altra straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, vediamo un po', che ne dite se oggi facciamo un bel viaggio? Andiamo magari a conoscere una capitale europea?
3: Bella!
0: Dai.
3: Io scelgo Nuova York.
0: No, allora, Nuova York intanto non è in Europa, Lallo, è negli Stati Uniti. E non è una capitale, la capitale degli Stati Uniti è Washington.
3: Ah, giusto, allora scelgo Washington.
0: Va bene, però non è in Europa.
4: Oh. No, scelgo io.
0: Va bene, va bene.
4: La capitale della Francia, Parigi. È un posto così bello che ci hanno ambientato anche un sacco di film.
0: Vero, vero. Per esempio, te ne ricordi qualcuno, Lella?
4: Certo che sì, gli Aristogatti. Gli Aristogatti facevano il jazz sui tetti di Parigi.
0: È vero, era bellissimo quel momento. Allora, ascoltiamoli insieme.
5: Tutti qua.

0: Jazz!
1: Come sono belle le canzoni di questo film!
0: È vero, Lella, è vero. Ma dunque, allora, visto che vuoi andare a Parigi, tu lo sai qual è il monumento simbolo, insomma, no? Quello della città.
1: Sì, sì, lo so, la Tour
2: Eiffel!
1: Oh, dovevo dirlo io! Ho scelto io Parigi!
0: Vabbè, su, non litigate, fate i bravi, eh? Oh. Ma a proposito della Tour Eiffel, o Tour Eiffel, come aveva detto Lallo nel suo perfetto francese, oh, lo sapete che è stata costruita più di 100 anni fa per un'esposizione universale di Parigi, oh, ed è composta da 1710 scalini, capito? È tutto in ferro, eh?
2: Allora non ci vengo sulla cima della torre se non c'è l'ascensore, eh?
0: Ma gli ascensori ci sono, Lallo,
2: ah,
0: eh?
2: Meno male.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro sono ancora come sono stati fatti all'epoca,
2: no,
0: eh?
2: Bella.
0: E funzionano così bene che riescono a percorrere ogni anno 100.000 chilometri, eh?
1: Oh! E poi deve essere così bello arrivare in cima e vedere tutta Parigi.
0: Eh sì, un'ora bellissima deve essere al tramonto, eh. Oppure, se no, puoi prendere il traghetto sulla Senna che naviga e lì vedi la Tour Eiffel tutta illuminata.
1: Ah, e sbrilluccica.
0: Sì, sì, sì, fino a luna di notte.
2: Bello, mi piace questa Tour Eiffel.
0: Bella, bella. Pensate che la volevano demolire,
1: Davvero?
0: Sì, poi hanno cambiato idea, perché insomma si sono resi conto che era molto bella e tra l'altro che era anche un'ottima antenna per la radio,
2: Bella.
1: Sì, sì, che sì, bello. Sì. Portiamoci allora anche Radio Kids.
0: Non è una brutta idea, però Radio Kids in realtà non ha bisogno dell'antenna, Lella, perché Radio Kids va in onda su internet, quindi si può ascoltare dovunque c'è un computer, uno smartphone, insomma.
2: Certo, è una radio web.
0: È vero, è una radio web e si può sentire anche a Parigi.
2: Già.
1: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi, in una famosissima chiesa di Parigi che mi piacerebbe tanto visitare.
0: E qual è, Lella?
1: Notre Dame.
0: Sì.
1: E il film parlava di quel povero Quasimodo che amava tanto Esmeralda, la zingara.
0: È vero, il gobbo di Notre Dame, una bellissima storia, eh? Va bene, e allora ascoltiamoci una canzone anche del gobbo di Notre Dame. Io non...

0: Senti Armando, ma se uno sale sulla Tour Eiffel, trova qualcosa da mangiare?
1: Figurati se l'anno non si preoccupa del cibo.
2: Certo. Sì, ci sono due ristoranti e tra l'altro uno è dedicato a Jules Verne, quello che ha scritto quei bellissimi libri per ragazzi.
0: Ma certo, lo conosco. Ha scritto 20.000 laghi sotto al mare, poi ha scritto Viaggio sotto terra e poi Il giro del mondo in 800 giorni.
2: No, allora ha scritto 20.000 leghe sotto i mari, poi Viaggio al centro della terra e Il giro del mondo in 80 giorni.
0: Era più breve.
2: Sì, ci sei andato abbastanza vicino, dai.
1: Invece a proposito di ristoranti, Parigi è famosa anche per il suo cibo e per i suoi grandi chef, vero?
2: È vero. La cucina francese è famosa in tutto il mondo, come la cucina italiana del resto, eh?
1: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi che ha come protagonista un piccolo chef davvero speciale.
2: Lo sappiamo. Ratatouille!

0: Il topolino Remy era davvero un cuoco eccezionale.
1: Sì, molto bravo. Anche a me piace un sacco cucinare, lo sapete?
2: Davvero? Noi non lo sapevamo, Armando. Dai, invitaci a cena, così poi lo sappiamo.
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, vogliamo assaggiare la tua cucina.
1: Va bene, vi preparo allora, visto che siamo in tema e Lella è preparatissima su Parigi, una cena francese. Soup d'oignon, baguette, salade, jambon.
2: Armando.
1: Sì?
2: Senti, non possiamo cominciare con una cena italiana?
1: Va bene.
0: Ma sì, dai, il cibo francese lo mangiamo a Parigi.
1: Va bene, va bene. So già che cosa vuole Lallo, vero?
2: Sì, pizza e gelato!

0: te ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi.
1: Un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Di delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: andrai Pinocchio!
0: Hai di delle do, scarozzerai la do, la vita.

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno
2: a me?
0: A te? O spegni la candela per allegrarti, perché?

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritti al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella! Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino! Ciao Caramella!
4: Ciao Zampacorta!
5: Avete mai visto un sottomarino?
4: Un sottomarino? Wow!
2: Ce n'è uno al Magimuseo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni. Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magimuseo.
2: Che palazzo enorme!
5: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
6: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
6: Questo è il Magitelescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
6: Questo frammento proviene dalla Magiluna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
6: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
6: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
6: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
5: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto?
5: Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
6: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo.
0: Le impronte sono di tordo e tondo che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
7: Ci hanno scoperto, fuggiamo.
0: Tordo e tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
6: Dove credete di andare, voi?
0: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
7: Siamo in trappola!
8: Usiamo la polvere e riducirla.
0: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
1: Ci penso io!
0: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
1: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
8: Con la polvere riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
8: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magilago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
8: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
0: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande.
5: E delle faine che ne facciamo?
6: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
0: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. e volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
9: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
0: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Siete pronti per la nanna? Anche il mio gatto ha sonno. È stanco e ora è qui accanto a me. È bello addormentarsi con lui. Perché sentite, fa le fusa. Questa notte ci vuole una ninna nanna speciale anche per i nostri gattini. Allora, tutti sotto le coperte, comodi al calduccio. Chiudete gli occhi, un dolce respiro e lasciatevi coccolare.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What's that? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Maria del Lamor. A ver, a la mano, te tengo un curso más. A ver, a ver, escupé que traiga yo.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti